0: to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Let's go!

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
2: Sentiamo.
3: Non è vero. Ma non fa mai così
4: l'arpa. È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.

0: anche oggi ci immergiamo negli anni 90. Eccomi qua, io sono Alessia Luisi, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti nei quali ascolteremo la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra poco vi racconterò anche la location del prossimo disco Radio Party per questo fine settimana. Intanto stiamo per ripartire con Gigi e Molly, con il nastro rosa. Ritroveremo Illusion dei Typical, prima però Captain Hollywood Project.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero.

0: Era addirittura il 1992, l'anno in cui i Typical fecero la storia del ritmo con questa Illusion, canzone che abbiamo scelto per aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. E se state qui, tra un attimo tornano anche i Mojo.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Che impegni avete per il weekend? Perché se avete in progetto di andare in Romagna non dovete perdervi RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy venerdì 24 e sabato 25 luglio con il nostro disco Radio Party. Sarà un evento imperdibile con le più ritmate da 90 ad oggi, mixate da Matteo Epis e Lumunari con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Non mancate, dalle 22 a Rimini in Piazzale Kennedy nella postazione di RDS Loves Rimini vi aspetta il nostro disco Radio Party venerdì 24 e sabato 25 luglio. Adesso i Mojo.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Torniamo alla musica, tra un attimo BB con 7 Days 1 Week, riascolteremo la voce di Marvin con il sound di prezioso Let Me Stay e dal 96 Mr. President con Coco Jumbo. Prima i Brothers, c'è Sexy Girl.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Marco Giambò. C'era Mr. President, l'anno era il 1996. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version su Disco Radio. Tra un attimo anche Scatman John.
1: Rhythmic History.
0: Siete in tantissimi gli amanti degli anni 90, ad accompagnarvi ci sono io, Alessio Aloisi, abbiamo ancora qualche minutino per stare insieme. Tra un attimo Billy Moore con Come On and Do It, subito dal 95, Scatman's World.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

per decollare. Stai per decollare.

0: eccola qui la nostra chicca, gli Art of Love.
1: Voglio vedere se ti sale.
0: Con Se ti sale si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Aloisi, vi aspetto qui puntuali domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio move your feet.
4: Va bene, siamo pronti ad iniziare anche questo mercoledì mattino grazie alla replica di Rhythmic History Extended Version che ci ha portato fino a qui con la voce di Alessio, che risentirete questa sera a partire dalle 21 ovviamente per una scorpacciata di dance storica. Ma intanto iniziamo ufficialmente l'appuntamento di mercoledì con i QBS quasi belli svegli.
5: Lavoratori,
4: ci siete? Allora è già pronta la prima delle nostre novità, quella delle 6 e un minuto.
3: Disco.
4: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi e vi accompagno fino alle 10 di questa mattina, intanto con la prima ora fino alle 6 e poi con una versione light di Belli Svegli, viste le vacanze di Fantini, almeno in questa settimana ancora non abbiamo capito dove si trovi, ma lo cercheremo appunto nel corso di questa mattinata, magari anche grazie alle vostre segnalazioni. Ma intanto abbiamo scelto il disco nuovo di Madonna, si chiama Dance Styria.
2: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Everybody get up and dance. La nuova di Madonna che si chiama Dance Tyria su Disco Radio, le 6 e 4 di questa mattina di mercoledì. Siamo arrivati a metà della settimana, dai che per qualcuno le vacanze sono decisamente vicine. Però iniziamo l'appuntamento di oggi ovviamente leggendo i vostri messaggi o ascoltando i vostri messaggi arrivati al 393 800 3000. Lavoratore QBS, al Gir di Boa nel deal di Merkel, in mezzo al mare ci stava una canoa su cui Omar Ben remava, alle Honduras in vacanza andava. Vabbè, buona vacanza a lui e per chi in vacanza andrà, buon lavoro a chi invece in città resterà. C'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, c'è anche Jimmy il tulipano, buongiorno Jimmy, in rappresentanza di tutti gli autotrasportatori. E poi stamattina chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, stamattina bella bella fresca, sentila, si comincia con gli snap, il sì, mitico sì. Turbo B.
0: Vero.
1: Andrea da Milano saluta tutti
0: lavoratori. Ma grazie, un saluto anche a... Pronto?
2: Capitano buongiorno, Daniele Pascali da Bagnolo Cremasco, detto il senatore.
0: Si è aperta una porta.
2: Stamattina si va in quelli di via Santa Radegonda,
0: in centro,
2: ragazzi,
0: città Milano,
2: giù
0: sì.
2: Dalle brande, lavoratori,
0: ci siamo,
3: lavoratori.
0: E poi pronto,
4: buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbrona direzione Monza. Capitano, direi che caldo torrido è proprio passato.
0: Sì.
4: Stamattina ci siamo svegliati qua in valle, 14 gradi.
0: Ah, pochi.
4: Mamma mia, capitano, si sta da Dio finalmente.
0: Pure troppo pochi.
4: Detto questo, capitano, oggi finalmente è l'ultimo giorno, poi ci sarà una settimana di ferie a Minorca.
0: Sì.
4: Con la family, quindi voglio salutare tutti i QBS, tutti belli svegli. Noi ci rivediamo il 3 agosto, capitano.
0: Quella.
4: E la diciamo insieme, come sempre, capitano.
0: Lavoratori!
4: Mamma mia, sulle mani, ciao bagai!
0: Quasi senza voce nel finale.
3: Lavoratori.
0: E vabbè, d'altra parte l'eccitazione per le vacanze che si stanno avvicinando. Pronto?
5: Buongiorno Disco Radio, vi saluta l'Indaste. Da un po' che non ci sentevamo, ma ieri c'è stato qualche problema con la vostra stazione che si sentiva male. Si sentiva adesso, oggi sembra tutto a posto.
0: No, meno
5: dai,
0: male,
5: ragazzi,
0: meno
5: buona
0: male.
5: Giornata. Buona giornata lavoratori, vi saluta l'Indaste. Il caldo è andato via, dai che si sta meglio, forza ragazzi, sempre positivi.
0: Ma è vero, ieri in effetti c'è stata qualche piccola difficoltà sul Piemonte, insomma c'erano le nostre frequenze che forse per via del caldo tornavano. Stamattina tutto a posto, l'abbiamo sentito e quindi siamo pronti a suonare anche la prossima, anzi l'abbiamo scelta dal 2010, per cui torniamo indietro di qualche annetto per risentire anche Timbaland e Katy Perry, If We Ever Meet Again.

0: Sun, il disco di Ugil e Ultranate che abbiamo risuonato era Moving to the Sun su Disco Radio, quello che farete in tanti probabilmente nei prossimi giorni, muovendovi verso il sole delle vacanze. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno QBS, Francesco D'Arescaldina.
0: Sì?
1: 5.45, direzione Milano. Oggi tempo perfetto, sta belli freschi,
0: vero,
1: 23
0: vero.
1: Gradi. Buona giornata a tutti,
0: lavoratori. Grazie mille Francesco. Poi buongiorno da Marco da Lanzo, lavoratori. Buongiorno a tutti QBS, dopo 5 giorni di riposo si ricomincia aspettando le ferie vere. Daniela da Montebello Vicentino che ci scrive il suo lavoratori. E poi buongiorno Fabri, Marco da Gerenzano, buon mercoledì a tutti, in particolare a Federico che al mercoledì non ne può più già di lavorare, ma siamo solo a metà della settimana, dai. Manda un bacio a Chiara e a Ginevra, un saluto a Francescone, a te capitano, a voi tutti di Disco Radio. Dai Fabri, che ora? Ci vuole un bel caffè, lavoratori. Qualcuno ha detto che ora, ma lo so che ora, dai.
2: Dai Fabri, ecco, che ora,
0: appunto,
2: dai.
0: Appunto. No, siamo pronti, pronto.
3: Buongiorno capitano, buongiorno amici di Disco Radio, Max Aronate Ceppino, The Little Paris.
0: Little Paris.
3: È mercoledì, sì? Mercurio, un caldo infernale, più 4,50. Escursione termica di brutto di notte meno 180.
0: Non è vero.
4: Lavoratori.
0: È vero che c'è l'escursione termica, ma mica è così ampia. Pronto?
5: Buongiorno QBS. Ciao Fabri capitano, sono Gary, re del castello.
0: Buongiorno Gary.
5: Volevo salutare tutto il Disco Radio e finalmente siamo al giro di boa.
0: Sì.
5: Lavoratori.
0: Giro di boa, ma le vacanze quando iniziano, Gary? Perché qui bisogna contare anche quelle. Pronto?
6: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. Cielo molto nero, freschino, anche se poi sono 19 gradi, ma l'aria è molto fresca.
0: Mm-mm.
6: E si va a lavorare. E buon mercoledì a tutti.
0: E lavoratori.
6: Lavoratori.
0: Ma grazie per questo lavoratore nel finale. Allora attenzione, perché sta per arrivare anche un altro dei nostri 80 history. Questa volta l'abbiamo scelto dal 1987.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, vane fuoristrada,
16: Photon,
17: i solidi pick-up,
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
21: E adesso c'è l'ottantisturi, ottantisturi, ottantisturi, ottantisturi, c'ho Papi, c'ho un QBS, carica ragazzi, andiamo, dai, c'ho la ottantisturi!
0: Lavoratori! Allora, aggiungiamo lavoratori, sì, è vero, c'è il nostro prossimo ottantisturi, già scelto dal 1987, la canzone era quella di Mel & Kim, si chiamava Respectable.

0: il disco di Anna alle 6:24 nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Benvenuti nel nostro club, è un piccolo club che raccoglie all'interno tutti quelli che sentono la sveglia prestissimo la mattina e che poi si fanno sentire con i loro messaggi al 393-800-3000, raccontandoci ovviamente ogni giorno chi sono e che fanno mentre ascoltano la radio. Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Sono Simone da Brenna, direzione Parma.
0: Ciao Simo.
2: Questa mattina per la carica ci starebbe molto bene Rischi di FBI Project.
0: Ah, come on.
2: Buona giornata a tutti.
0: Come on. Vabbè, magari ce la teniamo per domani, anzi per venerdì, perché sarà giornata di canzoni che danno la giusta carica e la giusta energia per risvegliarsi la mattina. Pronto?
3: Capitan Biccio, buongiorno, buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
3: Sono Ezio dalla Pala.
0: Ciao
3: Oggi
0: Ezio.
3: Oggi si sta veramente da Dio.
0: Sì?
3: Ci sono circa 27 gradi.
0: Mm-hmm.
3: È bellissimo perché c'è il cielo un po' nuvoloso.
0: E
3: niente, cosa vi devo dire? Buona giornata a tutti e lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ah, che bello questo lavoratore nel finale, grazie, grazie mille. Poi, buongiorno QBS, buongiorno Fabri. Volevo augurare a tutti voi una buona giornata lavorativa. Si parte per menaggio a scaricare. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Roberto dall'Urago Marinone, grazie Roby. Allora, a proposito di musica, direi che possiamo continuare con le prossime. Tra le altre, abbiamo scelto il disco nuovo di Another e 54 Ultra. In effetti lo suoniamo da qualche settimana ormai. Si intitola Talk to You, ma lo sapete già.

0: Bunny, che poi è stato interrotto appunto per la grandine e l'evacuazione di questi 80.000, credo, proprio lì davanti a Bad Bunny, che non si sa, recupererà il concerto? Probabilmente no.
1: No, non dovrebbe essere questa la soluzione, ma il rimborso del biglietto pagato.
0: Anche se gli spettatori avevano chiesto no rimborso, sì nuova data, però vabbè, insomma,
1: vabbè, ma
0: evidentemente
1: c'è una,
0: beh, c'è tutta una coda di date, una tournée che va sistemata. Allora, Bad Bunny, Nueva Yol, su Disco Radio, nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Lo avete sentito anche il dottor Gaias, che ha iniziato immediatamente a darci gli aggiornamenti, almeno sulla questione di Bad Bunny, visto che ne abbiamo parlato, e che sentirete tra poco invece con le ultime notizie. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno lavoratori.
0: Siamo qua.
2: Silvia da Noviglio, che si finisce la sua bella notte nel 118.
0: Ma cos'è, GT Gran Turismo?
2: Meritatissimo riposo.
0: Sì.
2: Do un bel saluto ai miei soccorritori che entrano.
0: Sì, siamo
2: quindi
0: quinta,
2: un bel
0: qui,
2: buongiorno. E a quelli che finiscono gli do una bella buonanotte.
0: Ma certo.
2: Ciao.
0: Lavoratori.
2: Giovanni. La moca.
0: Ah certo,
2: lavoratori.
0: Certo. Quella serve sempre, lavoratori, soprattutto a quest'ora del mattino. Poi pronto.
3: Ciao Disco Radio, ciao belli svegli, ciao lavoratori. 6:21, ci sono 19 gradi, stamattina appena uscito di casa ho freddino alle spalle, infatti.
0: Ma
3: noi
0: scialle,
3: andiamo avanti, noi siamo temerari. Si inizia presto anche stamattina a lavorare.
0: Sì.
3: E do un salutone, un abbraccio a tutti.
0: Lavoratori.
3: Ma quanti siamo belli svegli.
0: Ha voglia.
3: Ciao.
0: Pensavo li stessi contando, dopo questa pausa di riflessione. Aspetta, è 1, 2, 3 e 4 e 5. Allora, 4 in realtà le prossime da sentire senza interruzioni sono quelle di From Disco to Disco, mentre sono già pronte le ultime notizie con Fabrizio Gaias in redazione.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Eccoli gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dai conti del Comune di Milano. Per la prima volta il costo del trasporto pubblico locale supera il miliardo, emerge dalla manovra di assestamento del bilancio di Palazzo Marino. Un aiuto per la città potrebbe arrivare dalla tassa di soggiorno, serve però che rimanga a 10 euro. È finita nelle acque del lago di Como una bimba di 9 anni di nazionalità marocchina. Sul posto la polizia, le ricerche dei sommozzatori, dei vigili del fuoco. Il corpo è stato ritrovato verso le 23. Sarebbe accaduto nella zona del Tempio Voltiano, dove la balneazione è vietata. Il caldo record intanto molla la presa, domani Italia in giallo e verde, un bollino rosso a Palermo. A Torino definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di 74 anni di Pavone Canavese, che nel giugno del 2019 sparò ad un ladro che stava svaligiando di notte il suo negozio, uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione. Infine i trasporti.

0: Se dalle 12 scatta lo sciopero di 24 ore del personale delle grandi navi veloci. Ci risentiamo tra un'ora. Bring it back.
1: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
2: È già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, il che significa che ne abbiamo 4 da suonare senza interruzioni e poi i vostri messaggi. E ricordiamo a tutti il nostro numero, visto che ne abbiamo l'occasione. Continuate a raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio al 393 800 3000, numero da mettere in rubrica e poi da utilizzare con SMS, WhatsApp, Telegram, insomma la piattaforma che preferite. Mentre dal 2000 abbiamo già preparato la canzone dei Sound Lovers, si intitola Wonderful Life.

0: Ma che bello il disco di Tame Impala, Jenny Boys Noise, si chiama Dracula. Abbiamo sentito anche Kungs e Clap Your Hands In Your Eyes, la canzone di Alessio War Republic, e poi Wonderful Life dei Sound Lover. Ovviamente tutte senza interruzioni all'interno del nostro From Disco to Disco. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS, Roby, San Secondo di Pinerolo, e poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Dai, dai, su che oggi è mercoledì e siamo già al giro di boa, ragazzi. Dovremmo fare un saluto a Fantini. Dove sei?
0: Dov'è quello lì? Quello lì è andato in vacanza, non sappiamo esattamente dove, e si è ben preoccupato di lasciare nell'anonimato il luogo dove appunto si sarebbe rilassato, ma lo ritroveremo la prossima settimana. Buongiorno anche a Cristian, buongiorno anche a chi ci dice, vediamo un po', pronto?
3: Ciao, buongiorno, ben svegli QBS. Ciao Gio Fabri.
0: Buongiorno,
3: anche a Omar Fantini. Che dire? Stamattina è freschetto,
0: sì?
3: Tutti ci siete lamentati per il sole, per il caldo, e adesso ce n'è più freddo. Ciao lavoratori!
0: Ci siamo!
3: Ciao da Marina di Giulia.
0: Grazie Marina, grazie mille. Poi buongiorno QBS Andrea da Biella, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi qualcun altro da sentire, pronto?
4: Ciao a tutti, ciao Disco Radio, Gianni da Tradate,
0: ciao,
4: direzione
0: Gianni,
4: come tutte le mattine, Milano. Ciao,
0: sì?
4: Grandissimo Fabrizio.
0: Ma buongiorno.
4: Fabri, per favore, mi fai un grandissimo saluto al mio amico Paolo D'Aloiso.
0: Ciao Paolo!
4: Grande Paolo! Un bacione a tutti.
0: Cosa succede?
4: Scusate l'emozione, Paolo.
0: Certo.
4: Ciao, buon mercoledì.
0: Grazie, buon mercoledì anche a te. Saluti a Paolo.
1: Lavoratori,
0: pronto?
5: Buongiorno capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
5: Qui è Alex da quel di Ro.
0: Sì.
5: Stamattina ci sono 22 gradi.
0: Ok.
5: Giornata veramente splendida, si sta da Dio. Veramente. E niente, volevo salutare tutti i lavoratori,
0: certo,
5: e in particolare gli amici che mi sentano, i miei amici, i Kanzir.
0: Chi? Vabbè, i Kanzir, ho capito bene.
1: Lavoratori!
0: Molto bene, lavoratori, ci siete? Chi c'è? Pronto? Oh, la Mocca, ragazzi, la Mocca è arrivata anche stamattina.
6: Buongiorno,
0: la giornata. Buongiorno,
6: QBS,
0: buongiorno, buongiorno.
6: Il vostro mocchiere è qui. Stamattina un caffè bello cremoso.
0: Sì.
6: Capitano, scusi, ieri col gruppo Caffè QBS ci si chiedeva,
0: sì,
6: ma chi ha firmato le fiere a Omar? È venuto fuori che non le ha firmate nessuno.
0: Quindi,
6: quindi dalla prossima volta,
0: sì,
6: si va a maggioranza. Maggioranza,
0: okay,
6: vince.
0: Okay.
6: Per te si è deciso che...
0: Cosa?
6: Ferie solo la settimana di Ferragosto,
0: no,
6: e basta.
0: No ragazzi,
6: lavoratori,
0: no. No, le mie sono programmate, altro che
6: lavoratori.
0: Grazie per questo, lavoratori. E intanto, tra le cose da fare, certamente c'è da dare qualche numero rispetto alla giornata di oggi. Per esempio, siamo arrivati al 203esimo giorno dell'anno, la 30esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:56, tramonterà alle 20:38, la luna è al primo quarto ed è illuminata al 46,1%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina ovviamente non può mancare il nostro almanacchiere.
7: Buongiorno! Mercoledì 22 luglio 2026, Santa Maria Maddalena.
0: Sì?
7: E ricordate, c'è sempre un'altra possibilità.
0: Mm-mm.
7: Non disperatevi. Ciao.
0: Grazie allora al nostro almanacchiere, che ovviamente ritroveremo domani con le sue perle di saggezza.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri.
8: Buongiorno,
7: buongiorno a tutti. Oggi mercoledì, siamo a metà dell'opera, sì, che tra tre giorni inizia il weekend. Sole, bella giornata, devo dire molto più fresco rispetto agli altri giorni, si sta veramente molto bene.
8: Meno male.
7: Niente, aspetto il mochiere.
8: C'è
7: per
8: già
7: iniziare
8: stato,
7: la giornata.
8: C'è già stato.
7: E buona giornata a tutti e buon lavoro, lavoratori.
8: Lavoratori. Allora, raggiungiamo un lavoratore.

0: Niente, non c'è nemmeno oggi. Che miseria.
1: Mister Lee.
0: Scomparso proprio. E allora, signori, in diretta.
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Fa ora in onda belli svegli.
1: Uoi, 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Oggi così.
0: Niente, ci siamo persi un conteggio. Stavo dormendo.
1: Ma perché presto? Guarda.
0: Siamo un po' in anticipo, ma d'altra parte ci dobbiamo prendere quel che abbiamo, no? E quindi sì, goderci, dai, sfruttare anche quei pochi secondi in più. Tra l'altro oggi è totalmente fuori tema, nel senso che non mi ricordo quale sia il tema della giornata, ma lo vado a leggere
1: un po' di amaro in bocca, di amaro in bocca.
0: Davvero?
1: Guarda.
0: Leggiamo. Qual è l'intruglio casalingo più schifoso che vi hanno obbligato a bere o a mangiare da piccoli per guarire? Allora, io adoravo invece questo genere di cose, perché la mia nonna consigliava sempre latte e cognac.
1: Vabbè, allora
0: dei grandi stordimenti.
1: Ti stordiva, certo.
0: Esatto. Oppure il latte con hai presente le caramelle svizzere, le Ricola?
1: Buone.
0: Quelle anche quelle andavano sciolte nel latte
1: E davano quel...
0: Sì, davano quel sollievo, quella goduria del momento, perché poi in realtà non durava moltissimo, ma era una piccola soluzione, un rimedio casalingo, magari anche un po' discutibile, ma che certamente i nonni, i genitori ci proponevano e che a voi proprio faceva di uno schifo, ma di uno schifo che non riuscivate nemmeno ad avvicinarvici. Per cui qual era quell'intruglio lì? Raccontateci come era fatto, quali erano gli ingredienti, chi o cosa dovevate bere e chi vi costringeva a farlo alle 7 in punto.
2: Beh, disco radio.
1: Mai successo, credo.
0: Che cosa?
1: Alle 7.
0: Ma proprio precise. Spaccate, prontissimi a sentire la nostra prossima novità. Anzi, abbiamo già scelto il disco nuovo di Joel Corry. Si chiama Whisper.

0: che si chiama Whisper su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli versione light. Sapete che è una settimana questa nella quale ci siamo persi Frantini, o meglio sappiamo che è andato in vacanza, non sappiamo dove sia, per cui se anche voi avete avuto notizie a proposito, se per caso l'avete incrociato in qualche autogrill in giro per l'Italia, in qualche aeroporto in partenza per mete internazionali,
1: in qualche tecnomat,
0: esatto, eventualmente ce lo potete far sapere al 393 800 3000, mentre qualcuno comincia a segnalarci invece quegli intrulli, per cui nel tentativo di risolvere quel piccolo acciacco era obbligato a bere, a buttar giù magari col naso toppato per non sentirne il sapore. C'è la Pattida Cermenate per esempio che ci scrive: mia nonna mi costringeva a bere un bicchiere di olio d'oliva con succo di limone e aglio per combattere i vermi.
1: Ma come i vermi? Pensavo per i vermi, per darlo ai vermi.
0: No, per i vermi suoi eventualmente, che si sarebbero potuti
1: l'aglio
0: formare. L'aglio già allontana. Però olio e limone in realtà non è così pessimo.
1: No, però l'aglio,
0: secondo me, se prendi una fetta di pane pugliese, la scaldi un po', cioè la rendi un po' bruschetta,
1: okay,
0: e poi usi quel condimento lì,
1: potrebbe
0: me,
1: anche
0: il risultato non è male. Poi vediamo chi c'è. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi di Disco Radio, buongiorno a tutti, sono Giovanni di Alessandria.
0: Ciao Giovanni.
2: Io quando ero piccolo, che avevo un po' di influenza, mia nonna mi faceva il decotto di cipolla.
0: Oh, mamma.
2: E mi faceva bere quella brodaglia della cipolla.
0: Oh,
2: e poi la cipolla poi alla fine me la faceva anche mangiare.
0: Certo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Perché la cipolla depura come l'aglio, capito? No? E quindi evidentemente.
1: Ma depura anche quelli intorno a te, però.
0: Esatto, e quello è un altro, è senza D.
1: Sì, certo.
0: Allora, 393 800 3000, per gli intrulli che i vostri genitori, i vostri nonni vi costringevano a bere per guarirvi, come se fossero dei guaritori, no? Con la sola imposizione delle mani, in realtà no, loro vi imponevano di bere qualcosa che effettivamente faceva schifo, magari anche solo a guardarlo, magari anche solo dal profumo. 393 800 3000, mentre abbiamo già preparato le prossime da sentire. Per esempio c'è Felicia con My System.

0: siamo giusti.
1: Belli svegli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Gabri Ponte Giovanotti, c'erano anche Felice and My System su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli light di questa settimana, mentre arrivano i vostri rimedi della nonna, cioè quelle robe anche un po' orrende,
1: quelle non light,
0: esattamente, che la nonna vi proponeva per guarire qualche piccolo acciacco. Per esempio, c'è qualcuno che ci scrive: ciao, quando avevo il mal di denti mia nonna mi faceva mettere la grappa sul dente che faceva da anestetico alcolico, mi bruciava la bocca. Silvia, però effettivamente qualche risultato c'era, no? Altro che le goccine del dottor Knapp, che sono quelle lì che ti fanno invece quella sorta di pellicolina, no? Che protegge un po' la parte dolente. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Non era proprio un intruglio, era l'Ovomentin, l'antibiotico. Una roba.
0: L'Ovomentin?
2: Mamma mia, allucinante.
0: Io conosco l'Ovomentin.
2: Bere la malta con un sapore di fragola misto. Una roba è. Mamma mia,
0: terribile.
2: Non ci voglio neanche pensare.
1: Traumatizzato.
0: Poi vediamo chi c'è, pronto?
3: Siete delle persone cattive.
0: Perché?
3: Ieri avete detto che siete praticamente sincronizzati e anche intonati.
0: Sì.
3: Oggi perfettamente precisi.
0: In orario.
3: Mannaggia,
0: sì.
3: Non c'è Omar e tutto è perfetto.
1: È un dato cosa. Di fatto.
0: Infatti, non è che abbiamo mentito, scusate, Allora, vediamo i vostri messaggi. Il tema è sempre quello, cioè quegli intrugli che vi costringevano a bere quando avevate qualche acciacco, magari da piccoli, quelle febbriciattoli lì, no? Da risolvere nel più breve tempo possibile. Pronto? Pronto?
4: Ciao ragazzi, io mi ricordo, ho ancora il gusto adesso in bocca, quando ero bambino, arrivata la primavera, mia mamma, l'olio fegato di merluzzo.
0: L'olio di
4: cucchiaio. Oh, e subito dopo un cucchiaio di zucchero, perché era impossibile buttarlo.
0: No, e subito dopo cosa?
1: Zucchero.
0: Ah, e sì, certo, perché faceva così tanto schifo l'olio di fegato di merluzzo. Che aveva una capacità regolatoria.
1: Sì, contro la stitichezza.
0: Ecco, appunto, perfetto. Pronto?
5: Buongiorno Disco Radio, sono Marco di Tradate. Mi ricordo che a me da bambino mio papà mi faceva bene l'argilla, la preparava lui dentro quel coso così, non mi ricordo, fa tutto quanto in bronzo là. E me la faceva bene dicendo che faceva bene.
0: Ma l'argilla?
5: L'argilla?
0: Scusa. Oh mio Dio, ma cosa sei? Una pianta?
1: Tra l'altro è rimasta lì perché sei di pacchio d'argilla. È rimasta mamma. Proprio su.
0: Ma aspetta, perché c'è chi ha fatto peggio. Avevo un fidanzato che per il mal di gola la mamma lo costringeva a bere lo sciroppo di bava di lumaca. Allora, sta cosa mi ha talmente colpito che sono andato a vedere. Ma esiste lo sciroppo di lumaca? Cioè, lo fanno apposta proprio per... con la bava di lumaca. Vabbè, io sono dell'idea che secondo me il classico intruglio: uovo sbattuto, latte caldo, marsala e una punta di cognac, come ci scrive Pier da Casale Monferrato, secondo me è sempre la soluzione migliore, perché se davvero non avesse un potere curativo, comunque ha un potere sedativo alla fine, no? Per ubriachezza in qualche modo la risolvi. Allora, abbiamo preparato anche la prossima, si tratta di uno dei nostri Rhythmic History, stavo per dire Ottant History, ma no, Rhythmic History dal 1991.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
12: Drop. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
16: Suzuki. Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
9: Ambu, mi piaci tu.
17: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
18: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
17: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
18: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
17: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
18: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
20: Cosa?
19: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
19: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
23: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
25: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
26: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
27: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
28: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
29: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
30: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
31: Info e sedi su Renault.com.
32: Disco Radio!
0: E allora, qual è quell'intruglio casalingo il più schifoso possibile che vi obbligavano a bere o a mangiare quando eravate piccoli per guarire? C'è qualcuno che ci segnala?
33: Buongiorno. Io mi ricordo che quando mi partiva il singhiozzo, ma che non passava, mia nonna mi piantava una ciabatta sulla testa e mi faceva camminare per tutta casa. Lei mi diceva, se tu ti concentri sulla ciabatta, che rimani in bilico sulla testa, vedi che ti passa.
0: Certo.
33: Mi sarà passato un senso solo due volte, però.
1: Che rimedio è?
0: Io ne sapevo un'altra rispetto al singhiozzo, cioè che se butti giù 7 sorsi d'acqua consecutivi e ritmici, ridai il ritmo alla respirazione e quindi anche il diaframma si sistema, che è il motivo per cui arriva il singhiozzo, no?

0: Ma il disco di Cola Boy era il 1991. Ci siamo risentiti anche Seven Ways to Love nell'appuntamento con i belli svegli versione light questa settimana per l'assenza di Fantini, che ha deciso di prendersi una settimana di vacanza. Non sappiamo dove sia, per cui insomma, se ci sono segnalazioni che arrivano da parte vostra, perché no, saremmo interessati a capire dove si trova in questo momento. Tra le segnalazioni che ci mandate invece ci sono anche quelle che riguardano quell'intruglio casalingo, il più schifoso che abbiate mai bevuto per obbligo dei vostri genitori che vi costringevano a prenderlo per guarire, no, da quella situazione, mal di denti, febbre ciatola, qualunque essa fosse. La calendula, ci scrivono, su ogni cosa, puntura di zanzara, brufoli, eritemi, se...
1: no, se ti ustioni, acqua mutata in sangue, tusto,
0: esatto,
1: cavallette,
0: cosa. Che poi sì, c'erano quei prodotti lì di quella famosa ditta svizzera,
1: la Just,
0: esattamente, tipo l'olio 31,
1: che... il body fresh.
0: Cosa?
1: Il body fresh.
0: No, quello non lo conosco.
1: Su tutto,
0: quello
1: anche
0: conosco.
1: Quello.
0: Però questa roba qua mi fa pensare al fatto che la settimana scorsa ci siamo incistati sul magnesio supremo e non solo.
1: E mignignignetto.
0: Esatto, per cui se vi fa piacere sentiamo com'è andata proprio in quell'occasione lì.
2: Allora, voglio mettere le cose in chiaro, sì. Nebbiolo e spritz non sono integratori, va
0: no,
2: bene ragazzi?
0: Esatto. Neanche,
2: basta,
0: neanche il Campari, neanche il succo d'uva per come lo intendete voi, ok?
2: Ecco.
0: Va bene, pronto.
3: Disco radio, non ci crederete mai, sì. Ho appena fatto l'ordine di magnesio supremo.
0: Sì,
2: supremo.
3: Ero indecisa su quello, ma tanto non so la differenza, quindi proviamo il supremo perché mi raccoglieranno col cucchiaino tra qualche giorno altrimenti.
0: Allora, aiuta la digestione, aiuta anche il sonno il magnesio supremo.
2: No, comunque rilassa i muscoli. Bisglicinato.
0: Bisglicinato,
2: esatto, così, capito? Ma io dico, allora, voglio dire, cioè, allora io capisco,
0: sì,
2: che se gli
0: mettetevi
2: togliono,
0: comodi, mettetevi
2: cioè,
0: comodi.
2: Cioè, se c'hai due molecole di glicinina, lo chiami bisglicinato. Ma dagli un altro nome.
0: Ah, tu dici due perché bis.
2: No, non lo so. Bisglicinato avrà un significato legato alla glicerina, immagino. Adesso non lo so.
1: No, è il glicine.
2: È il glicine, certo. Cioè, togli quello dei fiori del glicine adesso,
0: esatto,
2: dal magnesio.
0: Sì, potrebbe certo darsi.
2: Che mi si allunga il glicine, allora è bisglicinato, capito? Ma dagli un altro nome.
0: Dai, adesso ci pensiamo a come
2: chiamiamo.
0: Cioè, perché
2: quello supremo, perché gli è andato quel nome lì?
0: È perché è il capo incontrastato
2: io
0: del mondo.
2: Io sono il magnesio unico tuo!
0: È proprio così.
4: Belli svegli. Disco.

0: totalmente, altrimenti no, ma ricostituenti di ogni tipo, cioè per qualunque cosa.
1: C'è qualcuno che veniva spalmato di uova? Cioè, è un vocale o una...
2: No, è un messaggio di testo di Barbara.
1: Di Barbara, che... eccola qua. Eccolo. Ciao belli svegli. Da piccola, quando mi scottavo sotto il sole, mia mamma sbatteva le uova e me le spennellava addosso. E poi ti metteva
2: in
1: forno.
2: Apriva in testa.
1: Esatto, esatto. Ho visto Fantini in Piazzale Lotto, ragazzi, a fare gli scavi per sistemare la corsia preferenziale della 90-91. Molto bene. Crema dei piedi della Giusta, usata per tutto, tranne che per i piedi. Anche per le afte, dice Michele D'Alecco, pare funzionare. Oppure sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno, sono Davide.
1: Ciao, Davide.
3: Non per farmi gli affari degli altri, ma io il buon Fantini l'ho visto ieri sera sul lungomare di Casal Pusterlengo.
1: Ma perché c'è il lungomare?
3: Sono sicuro fosse lui. Aveva il pareo infradito e alle ore 19 stava facendo aperitivo sul lungomare a Casal Pusterlengo.
1: Sì,
3: due. Era proprio lui.
1: Vabbè, grazie per questa segnalazione, controlleremo. A me, ad esempio, facevano bere il Vicks Medi-Night, sembrava di bere alcol puro, stordita all'istante. Sì, perché sono tipo dei sedativi. Gaias, buono.
0: Ma buonissimo, ottimo, davvero.
1: Il Vicks Medi-Night, va bene. Oppure, pronto? Pronto?
4: Buongiorno, Fabrizio, sono Andrea, da Alessandria.
1: Sì?
4: Mi ricordo che quando avevo mal di denti mio padre mi faceva fare i risciacqui con l'acqua ossigenata.
1: Con l'acqua ossigenata.
4: Un sapore amaro. E mia nonna, quando aveva mal di gola, latte e miele.
1: Latte e miele, certo, sì, sì, sì. Oppure, a proposito di mal di denti, c'è qualcuno che ci dice: buongiorno, mia nonna, quando avevo il mal di denti, mi faceva mettere lì sopra il chiodo di garofano sul dente malato. Veronica, è vero, questo è vero, il chiodo di garofano funziona, perché ci sono anche gli estratti,
0: esatto,
1: di chiodo di garofano che metti sulle carie.
0: Ma anche le fialette Knapp sono a base di chiodo di garofano.
1: Bravo, bravo, vedi che alla fine anch'io l'avevo detto, il dottor Knapp.
0: Sì,
1: che...
0: sì, sì, sono ottime quelle
1: genio.
0: Cose lì.
2: Si vede che fanno, avete tipo... la stessa età comunque.
1: Ah, no, sai che faccio?
0: Allora,
1: smettila,
0: Marco,
1: bello.
0: Scusa,
1: Non so che me la rivolta agli anziani.
2: Basta, me ne vado.
1: Va bene, dai, chiudiamo l'argomento intrugli medicanti che vi proponevano da piccoli per dare la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. In effetti, arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti.
0: Grazie Fabrizio, buona giornata. Operazione contro la pedopornografia online. 6 manette, 2 residenti a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como, 1 a Napoli, di età compresa tra i 40 e i 64 anni. Sono stati trovati in possesso di 200.000 file. Recuperato intorno alle 23 dai vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni che ieri si era tuffata nel lago di Como, nel tratto di fronte al tempio Voltiano, senza più riemergere. Il tratto non è balneabile. I conti del comune di Milano: il costo del trasporto pubblico locale supera per la prima volta il miliardo, emerge dalla manovra di assestamento del bilancio di Palazzo Marino. Un aiuto potrebbe arrivare dalla tassa di soggiorno, serve però che rimanga a 10 euro. Piccolo sconto IRPEF per i piemontesi arriva dalla regione, l'aliquota regionale per i redditi tra i 15 e i 28.000 euro scenderà dal 2,68 al 2,62%, succederà però dal 2028. Infine trasporti: dalle 12 scatta lo sciopero di 24 ore del personale delle grandi navi veloci. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo.
6: Si attende un mercoledì con tempo più asciutto e stabile tra Piemonte e Lombardia. Dopo i temporali avremo una giornata più tranquilla, con qualche annuvolamento irregolare al mattino e poi prevalenza di sole durante la giornata. Le temperature sono in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, che non andranno oltre i 28-29 gradi in pianura in città Milano e Torino, con anche tassi di umidità decisamente più bassi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete però aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza, ovviamente qui su Disco Radio.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici.

0: 10. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Allora, mi dicono che abbiamo una disco radio bag da regalare, ragazzi, ovviamente piena dei nostri gadget da portare a casa, che arriverà al più veloce che risponderà alla domanda farfallina, che stamattina facciamo con grande scioltezza perché non c'è nessuno che si lamenta. Oh, meno male, quella che risponde all'alfabeto farfallino, cioè, poi vi spieghiamo bene com'è il meccanismo dell'alfabeto farfallino, ma intanto ci sentiamo una canzone. Abbiamo già scelto anche Zerbe Rita Ora, cioè i It's not love.

0: finale alle 7.39 di questa mattina su Disco Radio, mentre in onda c'è appunto i Fits No Love, ma anche la versione light di Belli Svegli. Allora, si gioca alla domanda farfallina stamattina, lo abbiamo detto poco fa, c'è una Disco Radio Bag in palio per il più veloce di voi che risponderà ad una domanda fatta proprio con l'alfabeto farfallino. Che cos'è l'alfabeto farfallino? È quello con cui ci divertivamo da piccoli sostanzialmente, no? E il meccanismo di funzionamento è: prendete una parola in italiano e ad ogni vocale di quella parola aggiungete un fa fo fi fe fo fu. Ho detto due volte
1: tutte,
0: fo, fa niente. Non so, facciamo un esempio. Domanda, per esempio, diventerebbe do fo ma fan da fa, perché c'è una O, certo, e due A, quindi certo, fo, fa, fa, do, fonda, fa, ma fa. La domanda che vi facciamo oggi però ve la facciamo non prima di aver sentito la nostra sigla.

0: Ma non è vero, perché sono in tanti quelli che indovinano alla fine. Allora, l'alfabeto farfallizio in realtà è facilissimo. Prendete la parola casa, no? Che ha due A, e ad ogni A dovete aggiungere un fa. Se ci fosse stata una IA avreste aggiunto un FI, se ci fosse stata una E avreste aggiunto un FE e così via per ogni vocale. Per cui casa si trasformerebbe in ca-fa-sa-fa, ok?
1: Ma mi sembra chiaro, no?
0: Tutto chiaro, tutto chiaro. Allora, la domanda di oggi a cui rispondere in alfabeto farfallizio, o meglio, la domanda sarà in alfabeto farfallizio, le risposte saranno tre possibili risposte esatte che vi daremo in italiano. E allora, la domanda di oggi è... Cufua fal e fera fa, i fil cofogno fome fe, de fella fa, refegi fina fa, e feli fisa betta fa, se, co, se feco fonda fa, di finghi fil de ferra fa. Ce l'ho fatta.
1: Perché ti sei impappinato oggi?
0: Perché su Inghilterra...
1: Complotto.
0: O meglio, su i finghi fil te ferra fa. Era più difficile. Allora, se avete capito la domanda, le tre possibili risposte sono... Dobbiamo ripeterla, secondo te?
1: Ma no, dai. La praticamente l'hai detta in italiano.
0: E infatti. Allora, le tre possibili risposte sono... A. Windsor. B. Byron. C. Dyson. Allora, vince il più veloce di voi che risponde esattamente al 393 800 3000.

0: 393 800 3000 con la risposta esatta nel direi 90% dei casi, ma il più veloce fra tutti stamattina è stato Michele da Val Gregentino. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno.
0: Val Gregentino, che esattamente dove si trova?
1: In provincia di Lecco.
0: In provincia di...
2: Il complotto!
0: Ma come complotto? Ma perché ma subito? Che... Ah, ma perché Marco?
3: Perché io sono passato di lì domenica, ma è un caso.
0: È un caso. Dicevi sul Ladda praticamente?
1: Sì, passata Lecco seguendo il corso dell'Adda.
0: Si trova a Val Gregentino. E senti, che fai nella vita a Val Gregentino o lì nei dintorni?
1: Nei dintorni mica tanto, però faccio assistenza a macchinari per l'elettronica.
0: Perché ti sposti di molti chilometri per andare al lavoro?
1: Giri in tutta Italia.
0: Ah, giri in tutta Italia, quindi oggi dove sei diretto?
1: Sono diretto in provincia di Reggio Emilia.
0: Ah, ok, vabbè, dai, alla fine per oggi almeno è andata abbastanza bene. Non sei così lontano da casa, direi che in giornata si può andare e tornare. Allora Michele, la domanda di oggi che abbiamo fatto in alfabeto farfallino dava tre possibili risposte esatte. La ripetiamo in italiano. No, dici prima la risposta, poi la diamo in italiano. Le tre possibili opzioni erano A. Windsor, B. Byron, C. Dyson. La risposta esatta era...
1: Ah, Windsor.
0: E in effetti è la risposta esatta, perché la domanda letta in italiano era: qual era il cognome della regina Elisabetta II di Inghilterra? E più immediatamente e facilmente per tutti era proprio Windsor. Per cui Michele da Val Gregentino, ti porti a casa la nostra disco radio bag, che è già abbastanza ricca nonostante non ci sia l'aggiunta del premio speciale del nostro notaio, ma ti dovrai accontentare, Michele.
1: Sì, dai.
0: Va bene, perfetto. Grazie Michele per essere stato con noi. Buona giornata, buon viaggio e buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: A presto, ciao.

0: da Val Greghentino, vicino a Lecco,
1: vicino a casa mia,
0: provincia di Lecco. E qui infatti molti dicono
2: la risposta è D, complotto.
0: Ma come, ma complotto? Ma non è vero. Tra l'altro non c'era nessuna possibilità, perché Michele fa assistenza a quelle aziende che utilizzano macchine per la produzione di schede elettroniche, no? E quindi c'è,
1: io sono ancora analogico a casa,
0: io ho il telefono con la rotella ancora, figurati. qualcuno risponde windsurf, ma no, ci assomiglia, però non è la risposta esatta. Stefano da Caponago, grazie, già molto divertito. E poi così per farla finita rispetto a quelli che dicono ma l'alfabeto farfallizio, ma non lo conosce nessuno, in realtà c'è chi ci scrive: buongiorno ragazzi, io insegno l'alfabeto farfallino alla mia nipotina di 4 anni che si diverte un mondo, siete fortissimi, la Diana dalla provincia di Torino. Hai visto che allora bisogna avvicinare i più piccoli, educarli fino a piccoli all'alfabeto farfallizio, perché poi volendo si può giocare con Disco Radio e portarsi a casa la Disco Radio Bag, che è un'opzione meravigliosa. Allora, scegliere l'auto giusta oggi è un evento ed è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chissà guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Avete svelato un modo di parlare che io usavo in collegio con le mie amiche per non farci capire dalle suore. E adesso lo avete svelato.
7: Ho capito.
6: No.
7: Ma il collegio è finito. Ma scusami, non c'è più problema, no? È un po' il segreto di Pulcinella, però, il meccanismo dell'alfabeto farfallino, no? Dai, che è pronta anche la prossima canzone. Ricominciamo da Alan Walker e Ava Max.

0: copia il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiamava proprio Fate. Ma cos'è sta invasione di frati cappuccini? Ma ragazzi, no, la colazione non ci serve stamattina, anche perché pare che ci siano delle segnalazioni che riguardano il nostro Fantini in vacanza ufficialmente, non sappiamo però dove. Ma basta sta cosa.
1: E continuano a cantare qua,
2: cappuccini. Ciao Fabri, ciao Marco.
0: Sì.
2: Lo Giomar è stata avvistata in Sud Tirolo a bere birra con la ragazza dell'Olanda.
0: Ma non è vero.
2: E poi è andata che facevamo una puntatina sul Po a pescare le anguille. Ciao, buona giornata a tutti, Gianluca.
0: Ma grazie, grazie Gianluca.

0: Tito era proprio la ragazza dall'Olanda mentre si sono fatte le 8.
1: Disco Radio.
0: Mamma, ma che puntualità, ma io non
2: e
0: so.
2: Siamo a due.
0: E siamo a due.
2: Alle 7 puntuali, alle 8 puntuali.
0: Non abbiamo messo però la sigla dei baby svegli, accidenti. Ci siamo mancati quella. Vabbè, la mettiamo dopo, tra poco. Dai, dai. Però possiamo ricordare che se volete potete inviarci colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate dello strumento che avete a disposizione in questo momento. Dentro al club dei baby svegli vi aspettiamo, lo ripeto, al 393 800 3000, mentre è pronto il disco nuovo di Peggy Goo. Si chiama Woman.

Allora, se ci fosse stato Omar avrebbe detto: beh, un testo complesso è quello di Peggy Goo insieme ad Aira Star, che abbiamo appena suonato sul Disco Radio, la nostra novità delle 8 che si chiama Woman, nell'appuntamento con i baby svegli di questa mattina, che apriamo ufficialmente con la nostra sigla. Ciao.

0: Marcolino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Marcolino, vuoi provare a ripeterci anche tu il numero di telefono a cui mandare colmi, canzoni e barzellette?
1: Allora ci provo, eh.
0: Sì.
1: 3 9
0: Sì. 3
1: 3 9
0: Vabbè, stiamo qui tutta la mattina così. Allora, non hai imparato nulla, Marcolino. Non piangere, dai, sentiamoci un po' di messaggi. 393-800-3000, pronto?
2: Ciao Fabi, ciao Omar, ciao Magnolino.
0: Sì?
2: Sono Andrea Saronno.
0: Andrea da Saronno.
2: Come stai?
0: Va bene.
2: Che è mio piccolo... Ho vinto!
0: Ma cosa? Ciao. Ma no, non hai vinto! Soprattutto perché c'è qualcuno che ci dice: ma a proposito di vittorie, ma il bimbo che dice che non chiamate mai Torino e Milano o viceversa, è troppo forte. Ma il nostro Danny, ovviamente!
3: Certo che sempre queste persone da Torino! Milano,
0: certo.
3: Andate verso la Biranza.
0: Andate verso
3: e
0: la Biranza.
3: Facciamo due risate.
0: Adoro, pronto.
4: Ciao Disco Radio, Omar è stato avvistato sul Bergamone insieme a Suor Nausica.
0: Ma veramente, oi, rispetto. La Suor Nausica che è stata anche nostra ospite, chissà che con la prossima stagione non la si ritrovi. Poi, buongiorno anche a...
5: Buongiorno belli svegli, ho appena incrociato Fantini al benzinaio, sentivo una vocina che proveniva dal suo bagagliaio.
0: Beh sì, sarà stato
6: Mariolino.
0: Potrebbe essere. Pronto?
7: Ciao Fabri, ciao Marcolino, ciao anche a Fantini e a Mariolino, chissà dove sono. Sono Andrino.
0: Ciao di Andrino. Alessandria.
7: Sì. Lo sapevate come si chiama il fratello di Julia Roberts?
0: No?
7: Neutro.
0: Chissà perché me lo sono ricordato sul finale. Va bene, dai. Colmi, canzoni, barzellette battute al 393 800 3000. Aspettiamo i baby svegli.

0: Testa gira era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, ovviamente nel club dei baby svegli, con colmi, canzoni, barzellette e battute al 393-800-3000. Chi c'è? Pronto? C'è nessuno? Cos'è?
1: Ogni giorno alle 8.07 arriva il vocale con le sue barzellette. Sembra il classico impiegato del catasto, invece solo Robertino da Cernusco.
0: No, vabbè, pure no, vabbè, ma ti prego, la sigla per il nostro Robertino da Cernusco.
2: Ciao Gianfabri, sono Robertino da Cernusco. Allora, ieri i miei stavano litigando, discutendo. A un certo punto mio papà fa a mia mamma: ma tu lo sai che io potrei essere scambiato per un trentenne?
0: Ma vero?
2: E mia mamma ha risposto: accetto. Ciao, buona giornata.
0: Vabbè, è la famiglia di Robertino, è così. Sono molto diretti, diciamo, nel loro modo
3: poi
0: di comunicare.
3: Lui,
0: cioè. Vabbè, certo, ma scusa, pronto.
4: Ciao Gio Fabri, ciao Marcolino. Sono Alessio da Mezzago. Oh, forse ciao, non lo sapevate, ma?
0: Ma?
4: L'Università del Massachusetts,
0: sì,
4: ha proseguito la sua collaborazione con Nolan.
0: Con Nolan?
4: Che ha dato vita a un nuovo film su mosche, zanzare e cavallette.
0: Davvero?
4: Inception.
0: Non male, non male. Tra l'altro, il messaggio successivo internos comunque ci fa molto ridere. Grazie Alessino, grazie, grazie mille. Chi c'è ancora? Pronto?
5: No, di coraggio, sono Emma da Legnano.
0: Ciao Emma!
5: Io domani faccio giochi di acqua e piscina. Ciao.
0: Giochi d'acqua e piscina.
3: Papi, fai le valigie.
0: Fabri, fai le valigie.
3: O Papi, fa, o Fabri.
0: Forse Papi. Aspetta, risentiamo il finale. Vediamo,
3: vediamo
0: se ce la facciamo. Pronto?
5: E piscina, ciao. Papi, fai le valigie.
0: E c'è voglia di vacanza, ragazzi. Su tutti i fronti proprio. Oh mamma. Sì. Diamo la linea alla nostra redazione, prego.
6: Edizione straordinaria, giallo sulla scomparsa di Omar Fantini. Ufficialmente in vacanza, la sì, versione però non convince gli investigatori. Sì. Nelle ultime ore sarebbe stato avvistato mentre faceva la fila all'Esselunga con lo sguardo perso nel vuoto. Subito dopo, intento a discutere animatamente con una zucchina al reparto ortofrutta. E infine in costume, seduto a terra in un parco pubblico, in evidente stato di confusione mentre sorseggiava un mojito proponendo un brindisi a un piccione. Le autorità stanno verificando se si tratti davvero di ferie o di un crollo psicologico dovuto all'astinenza da diretta radiofonica.
0: Vabbè, è tutto per questa edizione straordinaria. Io farei un applauso però al nostro inviato. Eccezionale, davvero, davvero eccezionale. Intanto, signori, abbiamo preparato il nostro prossimo Tamar History.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
12: Ambù, mi piaci tu!
11: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
12: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
11: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
12: A auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
18: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
19: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1.200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
20: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
21: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
22: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
23: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
24: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
25: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
24: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
25: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisindiu.com.
26: Disco Radio.
27: Comunque volevo dire che sarà una casualità, ma senza Omar siete così in anticipo che secondo me bisogna già chiamare Don Cash.
0: No, ma non è vero. Dai, piuttosto, siccome si avvicina l'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico, se volete potete inviare delle recensioni anche ora al 393 800 3000, mentre noi stiamo per aprire il Tamarraland di oggi. Anzi, dobbiamo vedere se c'è già gente. Possiamo
3: apriamo.
0: Il pubblico delle grandi occasioni proprio. E allora, se siete pronti, come va ascoltato il nostro prossimo Tamarristory?
3: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini,
0: su il volume, c'è Tamarristory!

0: Charlie, c'era anche Enjoy su Disco Radio, mentre ci sono i tamarri del Tamarraland che hanno gridato il posto da cui gridano, anzi li vogliamo sentire tutti. Pronto, chi c'è?
1: Ciao ragazzi, e questa è storia. Alex Castelli, Enjoy, è storia.
0: Grandissimo.
1: La pasta, mamma mia ragazzi. Buon mercoledì a tutti, ciao da Stefano.
0: Ciao Stefano.
2: Forza, giù il gettone che si gira! Turbigo c'è!
0: E Turbigo c'è!
3: Talmente alta!
0: Cosa?
4: Oh vabbè! Che senso! Grazie, mi avete dato una carica spettacolare stamattina! Ciao a tutti! Silvia da Torino!
0: Torino c'è! L'appuntamento era quello con il Tamarraland di oggi, mentre si avvicina il Cineforum Tecnico Scientifico dei Recensori del Prof.

0: disco di Robin Schulz e Bartz che si chiama Bad Times su Disco Radio. Allora, un appuntamento dopo l'altro, scorre anche la mattinata dei belli svegli con, diciamo, una versione light del noto morning show di Disco Radio.
1: Fortunata trasmissione
0: di Disco Radio, radiofonica ovviamente, dove per questa settimana manca il nostro Fantini, che è dato sì vacanziero ma disperso. In effetti abbiamo sentito poco fa una splendida edizione straordinaria addirittura del TG1, dove sono arrivate alcune segnalazioni. Ci auguriamo di potervi aggiornare presto con la stessa modalità, ma intanto, come sapete, a quest'ora c'è il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.

0: Che ci fai, Massimo? Sempre in mezzo,
1: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutto un pezzo con un grande valore morale. Partiamo da Federico Asalton.
0: Prego.
1: Film di animazione di un grande successo che mostra il comportamento delle emozioni all'interno del nostro cervello, quindi rabbia, odio, fastidio, sterminio e serial killer.
0: Bella.
1: Quando veniamo punti da una zanzara.
0: Sì.
1: Inside Outan.
0: Vabbè. Niente male, niente male. Intanto c'è la standing ovation della redazione
1: e cavallette, sangue.
0: E proseguiamo
1: acqua
0: con
1: in sangue.
0: Anche lei, prof.
1: Maurino, Maurino,
0: sì,
1: Maurino,
0: Maurino.
1: Il prossimo è una recensione di Maurino. E attenzione perché
0: che c'è?
1: Ho schiarito la voce.
0: Prego.
1: Un team di archeologi.
0: Scusi, di
1: archeologi.
0: Ah, ok, chiaro.
1: Ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
0: Illa.
1: Era un resort. Dovevo dire le vacanze pasquali, forse.
0: Beh, vabbè.
1: Chiudiamo con Andrea Galetti.
0: Prego, prego. Il Mastro Galetti.
1: Mastro Galetti ci parla di un film del 2004.
0: La vedo sereno, prof, quindi...
1: Sì, sì, serenissima,
0: si può serenamente raccontare. Prego, prego.
1: La 4 da Brescia in poi, proprio.

0: niente, non c'è dubbio proprio, non c'è dubbio che questa sia la canzone preferita dal nostro Gaias. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, eh?
1: No, volevo suonare anch'io un pochino di questa canzone, la faccio infatti, abitualmente.
0: Voi non lo potete vedere, cari amici ascoltatori di Belli Svegli su Disco Radio, ma il Martin Garrix... Che da un lato, anche, esatto, potrebbe essere un vantaggio, dall'altro però vi manca la scena del Gaias e la sua piccola air guitar come se fosse davanti a un falò sulla spiaggia.
1: Che cosa sarebbe un vantaggio non vedermi? Grazie.
0: Così dice Marco della redazione, facciamo che verrà punito dopo per questo.
1: Sì, facciamo i conti dopo, tanto è a fianco a me seduto. Quindi.
0: No, ma soprattutto essendo della redazione è sotto...
1: Della redazione sotto di me.
0: Le dipendenze del dottor Gaias.
1: Ne pagherà le conseguenze.
0: Allora, c'è un appendice al Cineforum Tecnico Scientifico che io accompagnerei con il giusto sottofondo, una recensione che arriva dalla nostra recensora Betta da Cesano Maderno, che ci dice: prestigioso e illusionista, scusatemi, ripeto, prestigiatore ed illusionista di fama mondiale, noto però per la passione per le auto tedesche. Audini. Non è niente male, non è niente male. Per accompagnare all'uscita i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico che ritroveremo domani, mentre diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto invece con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dall'operazione contro la pedopornografia online. 6 manette, 2 a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como, 1 a Napoli, età compresa tra i 40 e i 64 anni, 3 indagati trovati in possesso di 200.000 file. Recuperato intorno alle 23 dai vigili del fuoco il corpo della bambina marocchina di 10 anni che ieri si era tuffata nel lago di Como senza più riemergere, siamo di fronte al tempio voltiano, il tratto non è balneabile. Andiamo a Mantova, è stato denunciato qui per vari reati tra cui truffa e falsificazione, un 41enne residente a Napoli ha effettuato 3 pagamenti utilizzando banconote da 100 euro risultate poi false. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la nuova legge per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, obiettivo arrivare entro il 2030 al traguardo di quasi 5 gigawatt prodotti con fonti rinnovabili e si privilegiano tetti, coperture di parcheggi e cavi in disuso. Il calcio, il presidente della FIGC Giovanni Malagò conferma il dialogo con Pep Guardiola per la guida della nazionale, per il CT spagnolo possibili eccezioni sul budget.

0: 2.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Oh, allora è mercoledì e l'appuntamento, lo sapete, è quello con il fitness, per cui la rubrica, diciamo, condotta dal nostro Paolo Luca Manzoni, il nostro personal trainer, che tra poco sentiremo, si chiama Questione di Fitness.
5: Solo di fitness.
4: Non riesce a farla stonata, neanche morto proprio. Allora, tra poco ci alleniamo, non solo, risponderemo anche alle vostre domande a tema, naturalmente, mentre abbiamo già preparato BB Rex e Faithless, c'è New Religion. I can't get no sleep.

0: Beatles in assoluto. Questo ormai, anche se è fuori classifica, resta comunque in assoluto una delle mie canzoni preferite. New Religion su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli versione light, dove però non mancano alcuni appuntamenti. Diamo per esempio il buongiorno al nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
1: Ciao amici, buongiorno, come state?
0: Ma bene, grazie.
1: L'applauso.
0: Hai capito? Ma l'applauso arriva anche perché, insomma, ieri per te è stata una giornata importante. Dunque,

0: Grazie mille, grazie mille, ragazzi. Un abbraccio virtuale, grazie mille, grazie mille. Anche perché io stamattina trasmetto da casa di Omar.
1: Sì,
0: essendo in vacanza, mi ha lasciato le chiavi per dar da mangiare ai gatti, e quindi io mi metto qui ben tranquillo e sto qui.
1: Sei sul divano di Omar, praticamente. Molto bene, molto bene. Tra l'altro, l'appuntamento lo sapete, quello con il fitness di mercoledì, proprio legato alla rubrica tema.

0: Vado subito, ci sentiamo dopo. Vado subito.
1: No, rimani. Rimani in realtà perché dobbiamo rispondere alle domande che i nostri ascoltatori fanno a tema fitness al 393-800-3000 oppure addirittura direttamente sul tuo profilo Instagram. Oggi, per esempio, a chi rispondiamo?
0: Rispondiamo a Sofia che ci scrive da Bergamo e mi dice ciao Paolo Luca, sono in spiaggia, beata te, mi viene da dire.
1: Sì?
0: Mi consigli una corsetta o un po' di corpo libero? Cara Sofia, il primo consiglio che ti do è goditi la spiaggia.
1: Sì, primo.
0: Stai lì, bella tranquilla, sdraiata, fatti delle camminate se proprio, prendi il sole, fatti qualche nuotata. Ragazzi, il primo compito quando siete in vacanza è godervi le vacanze. Sembra una banalità, ma in realtà anche il vostro corpo ha bisogno di riposare, prendere il sole, quindi cercate di fare le cose con molta calma.
1: Sì.
0: Se vuoi fare un po' di attività fisica, fai quello che ti piace. Ti piace fare una corsetta e ti libera un po' la testa? Via, si corre. Preferisci fare qualche esercizio a corpo libero? Scegli un gruppo muscolare e lavora su quello. Un giorno lavori sulle gambe, un giorno sull'addome, un giorno sulla parte alta, ma viviti tutto con molta tranquillità e rilassatezza.
1: Ma fantastico. A proposito di rilassatezza, con lo stesso relax di voi che ci ascoltate magari dalla spiaggia con la nostra app, tra poco, proprio per accontentare quelli che di voi vogliono allenarsi comunque, ci alleniamo con il nostro Paolo Luca Manzoni. Scopriamo tra pochissimo a proposito di cosa. Intanto, Runaway!

0: disco di Lady Gaga, Dirty, che si chiama Runaway, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, in cui la vedete anche con un, più che un cameo, direi, perché c'è proprio una lunga scena appunto dove lei è protagonista. Ma torniamo a noi, torniamo all'allenamento, torniamo al nostro Paolo Luca Manzoni. Di nuovo buongiorno Paolo.
1: Ciao amici, ciao.
0: Eccoti qua, allora si parla di allenamento a questo punto, abbiamo dato un po' di risposte, magari ce ne ci sarà spazio per darne delle altre tra poco, però intanto come sempre il giorno prima Paolo pubblica una storia sul suo profilo Instagram per chiedervi quale parte del corpo volete allenare. Stamattina, o meglio in queste ultime 24 ore, le opzioni erano...
2: Perché hai appena votato, quindi
0: io
2: stamattina.
0: Certo, ho detto
1: non sta
0: stamattina.
1: Benissimo per quello, chiaro.
0: Le due opzioni però quali erano?
1: Allora ho proposto di fare dello stretching, che sì, è un po' che non si fa,
0: sì,
1: oppure dello stretching proprio perché Omar non c'è, me lo chiede sempre, quindi lo facciamo per questo motivo.
0: E quindi vince cosa?
1: Con l'85% delle preferenze stretching, proprio perché non c'è Omar.
0: Molto bene. E cosa facciamo esattamente? Descrivici l'esercizio.
1: Lavoriamo di stretching cervicale, quindi vi chiederò di mettere le mani dietro la testa e spingere la testa e lo sguardo verso il basso. Dopo sì, alzeremo il mento, guarderemo prima da un lato, dall'altro, lavoriamo su tutte delle torsioni, vi darò io le indicazioni del collo.
0: Ok, va bene, allora se siamo pronti direi che possiamo mettere il giusto sottofondo, intanto mani dietro la nuca per iniziare l'allenamento stretching, perché non c'è Omar, di oggi.
1: Ok, le mani sono dietro la testa, lentamente spingiamo testa e sguardo verso il basso, butto fuori l'aria e tengo 5 secondi, 4, sì, 3, 2, 1, sgancio le mani, alzo il mento e provo, sì, ad alzarlo il più possibile, guardo bene verso l'alto, arrivo al limite e tengo 5 secondi, 4, 3, 2, 1, torno al centro, la, sì, mano destra supera la testa e va a prendere la tempia sinistra,
0: okay,
1: da questa,
0: sì,
1: posizione porto la testa leggermente piegata verso destra, rimango lì 5 secondi, 4, 3, 2, 1, lentamente torno al centro e scambio la mano, la,
0: okay,
1: mano sinistra va a prendere la tempia destra e porto la testa verso sinistra, da questa posizione resto 5 secondi, 4,
0: sì,
1: 3, 2, 1, torno al centro, disegno dei cerchi all'indietro con le spalle per 5 secondi, per 4, per 3, per 2, per 1, recupero.
0: Paolo, sei sempre perfetto, guarda. Allora poi vediamo di commentare anche un po', sempre che non ci siano delle domande che sono arrivate per esempio al 393 800 3000.

0: Da quanto tempo non sentivo questa canzone di Pabst & Scar? Era il 2001, c'era Get It On su Disco Radio e ancora con noi il nostro Paolo Luca Manzoni nell'appuntamento con Questione di Fitness, la rubrica appunto dedicata a quello. Allora, scrocchiamento del collo.
1: Ma com'è proprio, andata? Com'è andata?
0: Così, nel
2: così,
0: senso
2: Paolo,
0: che
2: crack!
0: Mano sinistra intorno alla testa con il palmo a coprire l'orecchio destro. Tira dalla parte sinistra e crack, proprio.
1: Ho quindi detto, sei rimasto così in quella posizione lì?
0: Fortunatamente
2: così.
0: No.
1: Ok.
0: Questo per via degli esercizi di stretching di poco fa. Allora, se c'è qualcun altro che ha bisogno di avere le tue indicazioni, Paolo, abbiamo qualche secondo da dedicargli.
1: Rispondiamo a Marco, che fa una delle domande più classiche di questo periodo, soprattutto che ci sono le belle giornate, si esce, si fa, mi dice, ciao PLM, ma meglio camminare o correre? Caro Marco, dipende dal tuo obiettivo e dipende dal tuo stato di forma attuale. Immagino che tu voglia perdere qualche chiletto, per questo hai iniziato a muoverti, a fare delle camminate, a fare delle corsette. Quello che ti posso dire è che a livello di dispendio calorico, se non sei un runner o un corridore, ti consiglio di camminare magari in salita e per più tempo, quindi prenditi un'oretta e un quarto, un'oretta e venti e cammina e prova a fare dei cambi di livello, ma soprattutto camminare in salita. Questo ti farà dare un dispendio, ti farà avere un dispendio calorico un po' più alto rispetto alla corsa. Quando invece avrai imparato a rompere il fiato, recuperato un po' di fiato, eccetera, abbozza dei minuti di corsa.
0: Allora, aggiungo una cosa, questa questione del rompere il fiato vale anche per chi ha un, diciamo, tono muscolare sotto lo zero, cioè partire con una camminata veloce potrebbe essere la buona soluzione per cominciare a fare qualcosa?
1: Assolutamente sì, la rottura del fiato, quella che volgarmente chiamiamo rottura del fiato, è semplicemente un'attivazione cardiovascolare che è fondamentale per qualsiasi tipo di allenamento. Che tu debba fare sollevamento pesi, una corsa, una camminata o semplicemente riprendere a muoverti, è sicuramente la prima parte. Tutti possono farla, è super facile e si può lavorare bene con i battiti.
0: Perfetto, va bene. Allora, grazie al nostro Paolo Luca Manzoni, che recuperate qui il mercoledì in diretta su Disco Radio con una questione di fitness e a cui potete rivolgere le vostre domande attraverso il nostro numero 393 800 3000, ma che al limite recuperate anche durante tutto il resto della settimana sul tuo profilo Instagram, giusto Paolo?
1: Assolutamente sì, Paolo Luca Manzoni, rispondo a tutti.
0: Perfetto, perfetto. E allora ci ritroviamo il prossimo mercoledì quando la squadra sarà ricomposta al completo, va bene Paolo?
1: Ciao ragazzi, buon lavoro, ci sentiamo il prossimo mercoledì.
0: Grazie mille, buona giornata.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
8: di non dire irripetibile
7: e soprattutto di non dire incredibile.
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da €209 al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
8: Incredibile!
7: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da €109 al mese inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: E allora benvenuti su Disco Radio all'interno della premiata trasmissione Belli Svegli, dove a testimonianza del fatto che la trasmissione ha grande successo c'è il conteggio messaggi di oggi. Il cervellone di Disco Radio è attivo per segnalarci che i messaggi di oggi sono
11: 28.574.851.
10: Ma scusate, perché in spagnolo?
12: Da Madrid, vabbè, hanno vinto la Coppa del Mondo.
10: Ah, per quello. Che in italiano sarebbero
13: 28.574.851.
10: Ma chi ha mai ricevuto tutta questa quantità di messaggi?
12: Che sono i soldi che Omar ha sotto il materasso.
10: Sembrerebbe di sì. Va bene, abbiamo scelto la prossima. Poi arriverà anche la notizia che vi cambierà la vita. Ma intanto il disco di Calvin Harris e Jazzy si chiama Satisfy.

0: Disco Radio alle 9:01, ragazzi. Sì, sì. Mentre si avvicina la notizia che ci cambierà la vita, quindi tra poco interpelleremo il solito team di scienziati che questa mattina ci spiegherà cosa esattamente.
1: La vuoi in spagnolo?
0: No. Perché in spagnolo saresti in grado?
1: Allora, il math basket, in realtà in inglese, sì? Quando la pallacanestro aiuta a comprendere le frazioni.
0: Ah, quindi matematica?
1: Matematica e sport.
0: Mamma mia, vabbè, vediamo tra pochissimo allora che cosa.
1: È il baloncesto.
0: E
1: il pallacanestro.
0: Ho capito. È spagnolo. Va bene. Allora, novità e poi ci occupiamo proprio di questo. Intanto arriva il disco di Jubel, si chiama Ocean House. Novità.

0: cos'è? Cos'è?
1: Al college,
0: no, ho capito,
1: siamo.
0: Che si parla di basket e di squadre. Beh, però non abbiamo le cheerleader, primo. Quindi che c'entra questa roba?
1: Vabbè, sta,
0: facciamo
1: però,
0: finta,
1: dai,
0: che... Un team di ricercatori ha diviso 309 ragazzi delle scuole medie in due gruppi per un periodo di 8 settimane. Però non ce
1: tu
0: la faccio.
1: Spiegami. Poi vuole... tu spiegami l'attendibilità di questa ricerca. Ha diviso 309 ragazzi in due gruppi.
0: Sì, quindi...
1: 309.
0: Ha fatto? Ne ha diviso uno in due. Vabbè. E forse è per quello che non funziona. Intanto, il primo gruppo ha sostituito un'ora a settimana di educazione motoria con sessioni speciali che fondevano palleggi, tiri e frazioni. Il secondo gruppo ha seguito la tradizionale ora di ginnastica focalizzata sulla tecnica della pallacanestro senza alcun accenno ai numeri. Il gruppo che ha combinato sport e studio ha registrato un miglioramento del 15% nella comprensione delle frazioni. Inoltre, i ragazzi hanno sviluppato le stesse abilità motorie e tecniche nel tiro e nel palleggio rispetto a chi ha praticato solo basket, dimostrando che la parte sportiva non è stata affatto penalizzata. Durante questo esperimento l'errore non si traduceva più nel trauma di una penna rossa sul registro davanti alla classe, ma in un normale imprevisto di gioco. Questo feedback pratico e in tempo reale spingeva i ragazzi a collaborare e a correggersi da soli per il puro divertimento di far vincere la propria squadra. Quindi, prendendola come un gioco, sì, le cose sono decisamente migliorate, anche con le frazioni, che magari per qualcuno in matematica sono decisamente ostiche.
1: Ma cosa vogliamo chiedere?
0: Ci piaceva questa cosa delle frazioni, perché è vero, escludendo la questione matematica aritmetica dal tema, pensare alle frazioni mi fa anche pensare a quelle microparti di paesini, magari anche un po' dimenticate, magari anche che non tutti conoscono, ma che comunque hanno dei nomi così anche un po' divertenti, anche certamente particolari, che se volete ci potete segnalare. Tra l'altro stamattina, scusatemi, ma per regalare una delle nostre disco radio bag, dove siamo andati?
1: Val Greghentino.
0: A Val Greghentino, che certamente non è forse una località conosciuta da tutti.
1: Però è carino il nome Val Greghentino.
0: Esattamente, per cui come se foste la proloco della località dove abitate, diteci quali sono i nomi delle frazioni o dei paesi vicino a voi con nomi, come dire, quantomeno poco consueti, divertenti o assurdi. Vi aspettiamo qui al 393 800 3000 mentre suona la canzone di Gordo, si chiama Loco Loco.

0: sfruttando tutte le risorse della Proloco dei Belli Svegli per portarvi a visitare le bellezze delle località con dei nomi particolari che stanno lì vicino a voi e che magari in pochi conoscono. Per esempio, scopriamo che esiste una località che si chiama Porchera. Ma vero?
1: E dove Olgiate sta? Molgora.
0: Olgiate Molgora è la valle che ci scrive da lì, sarà lì vicino la Porchera. No, nel senso, la località Porchera, ma certo, scusa, è femminile. Ciao ragazzi, Danilo da Gessate, in provincia di Messina c'è un paese che si chiama Femmina Morta. Ma giura? Adesso andiamo a controllare subito. Ma vero, Femmina Morta? Pare di sì. Allora, e poi c'è qualcuno che ci segnala in provincia di Cuneo la Valle del Morto Montà. Vedi, tra Femmina Morta e la Valle del Morto ne abbiamo fatto il paio. Poi la Proloco dei Belli Svegli segnala anche la frazione dove non si guarda mai l'orologio. Oreno. Oreno. Da leggere così. Frazione di Vimercate, il Gabri che ce lo scrive. Stefano D'Alecco, la orca Malavedo.
1: Malavedo la orca?
0: Esatto, che anche al contrario vale comunque. No, ma è vero che esiste in provincia di
1: Lecco. È vero, è sopra casa mia. Oggi ecco. Tutto vicino a casa mia.
0: Sarà complotto anche questo. Va bene, allora scatenatevi, la Proloco dei Belli Svegli è aperta. Vorremmo, diciamo, indicarvi le bellezze delle località che stanno lì vicino a voi, magari anche con dei nomi pittoreschi un po' particolari, al 393-800-3000. Aspettiamo i vostri messaggi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
12: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
13: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
12: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
13: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
12: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
13: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto, oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
18: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
19: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
20: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo. Conviene per davvero.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
24: Cosa?
23: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
24: Ma arriva per le vacanze?
23: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
25: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2023. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
26: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
27: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
28: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
29: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
30: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
31: Da Denikar il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
30: EMC,
31: SUV, van e fuoristrada.
30: Photon,
31: i solidi pick-up.
30: Maxus,
31: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
30: Shangan,
31: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
32: Disco Radio.
0: Allora, stamattina abbiamo attivato la Proloco dei Belli Svegli chiedendovi di segnalarci le località con i nomi più particolari e strani che stanno lì vicino a voi. Per esempio c'è il messaggio di Lorenzo che ci dice: vicino a me in provincia di Perugia c'è Piccione, Colombella, Bastardo e Casa del Diavolo, tutti in fila sulla stessa statale. Ma davvero?
1: Tutti poi con un climax ascendente.
0: Infatti, peggiorano con i chilometri. Mano, sì. Sentiamoci un disco dal passato, abbiamo scelto la prossima, è quella di Alexia.

0: Ma che bello che era il disco di Alexia e W, si chiamava Me and You, datato 1995. Adesso attenzione, signori e signori, perché qui facciamo anche della scuola, evidentemente, no? Perché bisogna capire i dintorni del proprio luogo, come si compongono, quali sono le località che vale la pena di segnalare, magari anche attraverso la proloco dei Belli Svegli, che stamattina si prende proprio carico di questo. E allora attenzione, perché Valgreghentino e le sue frazioni: Biglio, Dozio, Parzanella, Villa San Carlo, Buttarello, Buttello, sì, Campiano, Canova, Miglianico, Molino, Molinello, certo, che è una piccola variante.
1: Molinaccio?
0: No. No. Taiello, Borneda, Parzano, Pianello, Ganza, Ganzetta, sì, Lazzaretto, Migliaso, Ospedaletto, Selvetta e Caberto, signori. Caberto, devo dire che è quella che mi piace di più.
1: Bella, bella, tutte. Ma quanto è grande Valgreghentino? C'ha 700 frazioni.
0: È evidentemente molto lunga, esteso, essendo una valle, esteso, quindi ogni piccola parte di quel territorio ha un nome diverso. Tra i messaggi arrivati c'è anche chi ci dice: pronto?
2: Buongiorno ragazzi, sono Denise da Valencia.
0: Ciao Denise.
2: Allora, prima di tutto, forza Spagna.
0: Vabbè, certo.
2: E secondo, una volta avevo 18 anni, avevo tra l'altro appena fatto la patente, sì, un giorno di pioggia, mi sono impantanata con la macchina in un paesuccio super piccolo, super piccolo, chiamato Merlino, raga, Merlino.
0: Come il mago, come il famoso. Ma... va bene, grazie, grazie mille. Oppure, sempre tra le segnalazioni che arrivano alla proloco dei Belli Svegli, c'è vicino a Casatenovo, c'è California. E uno pensa di andare negli Stati Uniti, invece no, basta andare vicino a Casatenovo. E
1: ce ne sono tante, però, di California.
0: È vero?
1: Frazioni.
0: Sì, ne conosci diverse.
1: Almeno tre, anche una vicino a Erba.
0: Sì.
1: Nibbiono, c'è anche una California.
0: Sì.
1: Che sono quelle maggiori, oltre quella minore che c'è di là.
0: Tra l'altro io sulla California avevo tutta una serie di cose mie che evito di stare a raccontare. E in provincia di Reggio Emilia invece c'è Cavola di Toano. Cavola di Toano, cavola di Toano. Oppure Cenate Sotto e Cenate Sopra, siamo in provincia di Bergamo. Simona da Trascore Balneario, che è in montagna, e già Trescore, come dire,
1: balneario in montagna,
0: fa esatto, fa pensare a qualcosa di strano. In provincia di Vercelli c'è Scopa, Scopetta e Scopello, che sono tre località di montagna
1: dove anche, tutto è pulitissimo,
0: anche piuttosto note, tra l'altro. E allora continuate a segnalarci le località che stanno nei dintorni di casa vostra, magari anche non nei dintorni, ma di cui conoscete l'esistenza. L'importante è che abbiano dei nomi particolari, no? Anche un po' inconsueti, curiosi, al nostro numero, il 393 800 3000.

0: Si chiama DNA More Than a Game, il disco ovviamente è quello di Andrea Bocelli e David Guetta che abbiamo risentito sul Disco Radio, mentre la Proloco dei Belli Svegli è ufficialmente attiva per segnalarvi le località che varrebbe la pena di visitare magari anche solo per via del nome. Per esempio scopriamo che esiste Malonno, ma questo forse ci arrivavamo, comune della Val Camonica, che però ha delle frazioni, come dire, totalmente inaspettate. Moscio e Loritto.
1: Ecco, da una parte e dall'altra.
0: Molto bene.
1: Moscio descritta come una pittoresca frazione del comune di Malonno.
0: Ecco, non dirci come è descritta Loritto, preferirei di no.
1: Di no.
0: Buongiorno Disco Radio, sono diventato nonno, Davide camionaro da... Oh. Faule, in provincia di Cuneo.
1: Anche Faule.
0: Anche Faule non è male. Transilvania, cioè quella vera, nel senso che siamo all'estero. Topamica. Ognuno c'ha le
1: mica
0: che
1: vuol dire
0: si merita.
1: Piccola, quindi
0: Simona, Simona da Bergamo, grazie, ciao belli svegli. Dalle mie parti, a cavallo tra Piemonte e Lombardia, c'è un paese che si chiama Alluvioni Cambiò. Non è vero. E aspettate, perché come se non bastasse, lì vicino c'è un altro paese che si chiama Piovera, per fortuna senza accento. Ma davvero, dai. Buongiorno belli svegli, Ficarazzi e Ficarazzelli.
1: Fiche mandorle vino cotto, ma che è?
0: In provincia di Palermo, Giovanni da Canegratte. Non ci credo, pronto?
2: Ciao.
0: Allora, aspetta che me lo son perso. Niente, eccolo qua, eccolo qua.
2: Ciao ragazzi, Max da Monza, sì? Cigole, in provincia di Brescia. Buona giornata a tutti.
0: Cigole ci sta assolutamente. Chiederei anche al dottor Gaias, secondo me con la Sardegna qualche scoperta la facciamo.
3: Ce ne sono tantissimi di nomi strani. Uno è Lollove.
0: Lollove.
3: E sì, l'altro invece
0: volevano essere internazionali. Lollove.
3: Un po' così, anche un po' romantici, sì. E l'altro è Lei.
0: Ah beh, certo. E magari sono pure vicini. Lei Lollove,
3: insomma, però sono belli, no?
0: Assolutamente.
3: Ditelo,
0: sì,
3: che sono belli.
0: Meglio di un comune che sta in provincia di Enna, dove c'è un posto che si chiama Cacchiamo. Siamo andati a controllare. C'è davvero. Non stiamo inventando nulla, ragazzi. Però forse fanno meglio in provincia di Alessandria con Fighetto, Chiappella e Case Ciossa. Fighetto e Chiappella, però, ragazzi, dai, diamo la linea al dottor Gaias, che forse è meglio, con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo nella terza edizione di Link.
3: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dall'operazione contro la pedopornografia online con 6 persone in manette, 3 denunciate tra Lombardia e Campania. Nei PC analizzati sono stati trovati 200.000 file. Incidente sul lavoro questa notte durante i lavori nella canna nord della galleria Montepiazzo sulla statale 36, è costato la vita ad un operaio di 27 anni. Recuperato intorno alle 23 il corpo della bambina marocchina di 10 anni che ieri si era tuffata nel lago di Como senza più riemergere. Siamo di fronte al tempio voltiano, il tratto non è balneabile. Nella notte la chiusura di un'intera carreggiata della A7 in direzione Milano, dalla barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest, si è ribaltato un tir che trasportava pollame. Torino, oggi il giudice decide sulla libertà al gioielliere Mario Roggero. La difesa mira a un congelamento temporaneo della detenzione per un massimo di 6 mesi in attesa di novità sulla grazia. È morto a 94 anni Plus Johnson, suonò il sassofono nella colonna sonora della Pantera Rosa. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Settembre, un mercoledì

0: Con tempo più asciutto e stabile tra Piemonte e Lombardia, dopo i temporali avremo una giornata più tranquilla con qualche annuvolamento irregolare al mattino e poi prevalenza di sole durante la giornata. Le temperature sono in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, che non andranno oltre i 28-29 gradi in pianura in città Milano e Torino, con anche tassi di umidità decisamente più bassi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete però aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: E allora ragazzi, attenzione, perché la Pro Loco dei Belli Svegli vi invita a Borgoratto Mormorolo. Ascolta, che dovrebbe stare in provincia di Pavia, Borgoratto Mormorolo. Molto bene, grazie per le vostre segnalazioni. Non potremmo mai restare senza Scannabue in provincia di Cremona. Molto bene. Io ho abitato in un paese che si chiamava proprio così, ci scrivono con un messaggio di testo. 393-800-3000, le località con i nomi più strani nell'appuntamento di oggi dei Belli Svegli, dove attiva la Pro Loco del programma.

0: My Sweetest Emotion, Joel Corey e Ra, che abbiamo risentito con Devotion su Disco Radio alle 9.41 di questa mattina. Allora ripartiamo con i nomi delle località più particolari e più strane che stanno lì vicino a voi o che magari semplicemente conoscete, e noi attraverso la Proloco dei Belli Svegli vogliamo, diciamo, portare a conoscenza di tutti queste località meravigliose che andrebbero visitate anche solo per il nome. Tipo, per esempio, in provincia di Torino, vicino a Chivasso, c'è una frazione che si chiama Betlemme. Che beh, quindi non sta in Cisgiordania, scopriamo, ma no, si trova
1: vicino a Chivasso.
0: Vicino a Chivasso. Oppure a scriverci è Marco da Bolangero, siamo nelle valli di Lanzo. Grazie mille. Ciao ragazzi, una volta mi hanno invitato a fare una scampagnata in un paese chiamato siamo in Piemonte. Immagino
1: beh, no, quel weekend non ci sono. Beh.
0: Oppure c'è Amaro in provincia di Udine. Si vede che lì ne hanno preparato uno senza dargli un nome, però, e quindi genericamente l'hanno chiamato Amaro. Oppure, dai, no, non ci credo.
1: No.
0: Pornassio in provincia di Imperia.
1: Pornassio, per entrare ci vuole lo speed.
0: Ecco, lascia perdere. Pronto?
2: Ciao ragazzi. Al mio paese,
0: sì?
2: C'è un posto che si chiama Levata Pollastra, che si legge Pollastra Levata, ed è in provincia di Alessandria, è una frazione di Bosco Marengo. Ciao ragazzi,
0: certo che
2: Ezio d'Alessandria.
0: Grazie Ezio, avete una bella fantasia però da quelle parti lì. Mai come chi ci segnala Bel Sedere, che pare esista davvero, abbiamo controllato anche in questo caso.
1: Sì, è nel comune di Trequanda.
0: Quello. Bel Sedere, frazione di Trequanda. Oppure, pronto.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Disco Radio, Greg da Cuneo.
0: Ciao Greg.
3: Beh, io non so se vale la stessa cosa, ma vivo in mezzo alle Madonne.
0: In che senso?
3: Che detta così sembra quasi, ma non è quello, no.
0: No?
3: Perché in provincia di Cuneo c'è Madonna dell'Olmo, Madonna del Carmine,
0: sì?
3: Madonna delle Grazie,
0: sì?
3: Ci sono un sacco di madonne. E mi fermo qua perché l'elenco è lungo.
0: Grazie,
3: buona giornata.
0: Grazie mille. E allora vediamo un po'. Ciao belli svegli, in Sardegna vicino a casa nostra ci sono Figaroia, si legge così, e Coscia di Donna. Alessandra da Dairago, che appunto ce lo segnala. Vorremmo continuare per esempio con nelle Langhe c'è un paese che si chiama Bandito, il Dado da Torino. Oppure pronto.
4: Ciao ragazzi, sono Mario da Rozzano.
0: Sì?
4: Vicino al mio paese c'è un paese che si chiama Badile.
0: Badile? Beh, è curioso. Ciao Strangola Galli in provincia di Frosinone. Poveri. Ma poveri galli, ma che vanno fatto di male? E niente, per le grigliate estive, il galletto hamburghese che lo apri un attimo, cotto, buono, tenero, profumato, gustoso. Strangola Gallo in provincia di Frosinone. E ce ne sono degli altri, perché la Proloco dei Belli Svegli sta raccogliendo tutti i nomi più strani delle località che conoscete e che vi raccontiamo appunto nel corso del nostro appuntamento. Mentre arriva anche la prossima.

0: disco era quello di Samurai J su Disco Radio. Un sacco le vostre segnalazioni, ragazzi, ma tantissime. Per esempio, scopriamo che... Allora, fatemi recuperare, le abbiamo già lette tutte quelle prima. Per cui, ciao, io vi segnalo Vaccarezza, frazione di Brivio, in provincia di Lecco. Confermi, Marco, tu che
1: confermo.
0: Sei della zona.
1: E sai chi ci abita?
0: Chi ci abita?
1: Malcolm X.
0: Perfetto, a posto così. Vicino a Ponte di Legno c'è Incudine, in provincia di Brescia. Ciao da parte di Silvia, grazie per essere con noi. E poi in provincia di Brescia c'è un paese che si chiama It.
1: Come il film.
0: Ma dai, veramente.
1: Bellissimo.
0: Probabilmente è da lì che hanno preso ispirazione. può essere. In Veneto c'è la frazione Sette Sorelle e lì vicino Ottava Presa. Forse fa riferimento proprio alle sorelle della frazione vicina. Roby da Milano, grazie mille Roby. Nella proloco dei belli svegli di oggi stiamo cercando di raccogliere tutti i nomi più strani delle località che conoscete. Per esempio, c'è qualcuno che ci dice: ciao, io vi segnalo Fumo, in provincia di Pavia.
1: Vi segnalo il Fumo.
0: E vicino c'è Manzo, immaginate come si chiamano gli abitanti. Vabbè, Manzini o Manzi?
1: Manzoni
0: al limite. Ciao da Barbara. Sopra Livigno c'è Trepalle, Luigi da Calvenzano, grazie. Beh, Trepalle,
1: sì, famoso,
0: ormai iconografica, direi quasi
1: proverbiale.
0: Sì. Cantarana, in provincia di Asti. Cantalupo, vicino a Cerro Maggiore, siamo in provincia di Milano. Oppure, sì. Buongiorno a tutti, sono Cristina da Pancarana.
1: Pancarana, no, sì. Vabbè, ti perché prego. Si allena anche tanto.
0: Vicino a dove andava a scuola, quindi vicino a Giussago, c'è una località che si chiama Scaccabarozzi. Perfetto. Non fa una piega. Ce ne teniamo alcune per i saluti, dai, perché secondo me
1: però
0: è bello chiudere così.
1: Però è un tema che
0: così.
1: Tornerà,
0: sì, sì. Ah, certamente.
1: Sappiatelo.
0: Sì, ci è piaciuto così tanto, ha funzionato così tanto, almeno fino ad ora, che vale la pena di ripeterlo. Intanto abbiamo già preparato anche la canzone di Axwell e Bon, quella nuova. Si chiama Whatever Turns You On.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
15: Allora, la Proloco dei Belli Svegli stamattina vi segnala le località con i nomi più strani e particolari. Per esempio Marcello da Pontida, provincia di Bergamo, ci segnala Pelosello. Molto bene. In provincia di Piacenza c'è un comune che si chiama Rottofreno. Grazie all'Ale da Voghera. Ma che Rottofreno, non è male. Allora, c'è tempo per sentire anche la prossima. Ve l'avevamo già detto, arrivano anche Axwell e Bon. Whatever turns you on.

0: You On su Disco Radio a pochi secondi dalle 10 di questa mattina. Il tempo di chiudere l'argomento di oggi, siamo la vostra Proloco, vi stiamo segnalando delle località che secondo me e secondo noi in realtà sono meritevoli di essere visitate, magari anche solo per il nome che portano. Per esempio scopriamo grazie ai vostri messaggi che in provincia di Piacenza c'è una località che si chiama Belnome, quindi è già tutto un programma. La cosa strana è che non si sa a cosa si riferisca, però si chiama così, ci scrive Ale da Voghera. Grazie.
1: Bel nome,
0: infatti ci piace moltissimo. Non solo, c'è chi ci scrive nella valle di Gressonei, attenzione, c'è una frazione che si chiama Mignot, che si scrive con la T finale, che però è muta.
1: È muta, la T in francese è muta, quindi
0: immaginati una gita. Dai ragazzi, che si va tutti
1: a Mignot.
0: No!
1: Senza
0: la Stefania, grazie.
1: Senza la T.
0: Grazie Stefania, molto bene che si va tutti a Mignot senza la T.
1: Ecco.
0: E con la O tipica francese, una bella O.
1: Mignot.
0: Molto bene, e chiudiamo qui, che forse è meglio. Arriva Olga, che invece rimarrà con voi per tutto il resto della mattinata, per cui grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Ma che bello, ci sentiamo di nuovo domattina a partire dalle 6. Ciao.

Sono le 10, wow. Disco. Wow, anche sentire il nostro Fabrizio parlare francese, ha avuto un brivido. Chi come me? Brividi da qui in avanti solo di fresco. Va bene, inizia il nostro appuntamento con me, Olga, in questo mercoledì 22 luglio. 3 ore tutte per noi da condividere a ritmo di musica, proprio con le hit più ritmate della città. Come ogni mercoledì avremo anche lo spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Ma è tempo di novità, il primo buongiorno.

Just a Little, la novità di Just ASMR verrà proprio questi suoni. Si viaggia spediti a ritmo di musica su Disco Radio, come sempre ben ritrovati. È bello stare con voi ed è bello anche portare un po' di questa meravigliosa polverina magica che è la polverina della pazienza. Oggi potrebbe servire, può aggiungersi a quella che già abbiamo, che magari è piuttosto poca, e da lì insomma creare una giornata più rilassante. Anima, c'è anche Beautiful. You make me feel-

0: Disco Radio si viaggia proprio con le nostre hit più ritmate della città. Ben ritrovati, buongiorno, io sono Olga, eccomi qua. È un piacere ascoltare anche Ave con questa Meet Me in the Dark. Loro sono un duo di producer nato a Brunico, pensate un po'. E proprio questa è la hit che li ha resi celebri prima nelle piattaforme social e poi hanno avuto l'attenzione anche insomma di altri producer, di un supporto importante di altri esponenti della scena elettronica a livello proprio internazionale. Tra poco il 2001 sta tornando con una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontare. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, van e fuoristrada.
17: Photon,
18: i solidi pick-up.
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
19: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
20: 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, 3 occasioni d'oro. Peugeot 208, da soli 14.000. 12.900 euro, Citroen C3 da 13.900 euro e EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
0: Disco Radio.
21: Buon mercoledì a tutti voi. La Dance Storica ritorna tutte le ore con questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. Ci porta nel 2001, in questo caso con i Texas. Ce la ricordiamo tutti, immagino, questa Inner Smile.
0: Rhythmic History.

radio, 10-20 minuti. Google, Email Angel, Ultranate, questa è Moving to the Sun. Tra le nostre hit, come Olga in diretta fino alle 13. Allora, il nostro disco radio party, i nostri disco radio party, perché raddoppiano questo weekend, ci portano a Rimini. Quindi venerdì e sabato, in occasione di RDS Loves Rimini, in piazzale Kennedy, c'è la nostra festa, c'è il disco radio party al completo, sia venerdì che sabato sera, dalle 22. Quindi se avete in programma un viaggio da quelle parti, vi viene voglia di un po' di mare, l'appuntamento con la nostra musica proprio a Rimini, sia venerdì sera che sabato sera. Nico Santos, All Time High.

0: Disco Radio, 10:29 minuti, la hit di Calvin Harris risuona ancora con noi. Questo è Thinking About You. Fabrizio, non so quanti pensano a te quando sentono la tua voce, quando ti ascoltano. Non lo so.
1: In che senso pensano a me?
0: Penso che spesso tu arrivi in diretta e mi scrivano: Fabrizio, salutami Fabrizio, va bene. Ciao Fabrizio, a nome di tutti i tuoi grandi estimatori.
1: Sì, senti, ce ne sono alcuni, ma tutto il resto mi odia, ovviamente.
0: Ma figurati, cosa ti fa stare così bene che andrebbe addirittura prescritto dal medico come cura nei momenti difficili? Cioè, qual è quella cosa che nella tua esperienza è così salutare, che andrebbe addirittura prescritta al posto di un farmaco, tra virgolette?
1: A volte leggere, cioè, perché è consolatorio. Ci sono alcune letture che conciliano bene un recupero in momenti particolari. Potrebbe essere interessante, no?
0: Sì, molto importante e fondamentale. Cosa, secondo voi, andrebbe prescritto perché vi fa stare così bene che potrebbe essere una cura nei momenti difficili?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito, su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie, anche buona giornata. Partiamo dall'operazione contro la pedopornografia online con 6 persone in manette e 3 denunciate tra Lombardia e Campania. Nei PC analizzati trovati 200.000 file. Incidente sul lavoro questa notte durante i lavori alla canna nord della galleria Montepiazzo. Siamo sulla statale 36 e è costato la vita ad un operaio di 27 anni. A Torino la polizia ha arrestato 2 cittadini marocchini, sarebbero gli autori di una rapina ai danni di un'anziana donna a bordo di un monopattino, l'avrebbero affiancata strappandole poi una collanina d'oro. Il costo del trasporto pubblico locale a Milano supera il miliardo, così dalla manovra di assestamento di bilancio di Palazzo Marino soltanto 400 milioni vengono coperti dalla bigliettazione. Un piccolo sconto IRPEF per i piemontesi arriva dalla regione, l'aliquota regionale per i redditi tra i 15 e i 28 mila euro scenderà dal 2,68 al 2,62%, succederà però dal 2028. La piaga degli incendi al sud, in Sardegna, Calabria, Sicilia, ad Agrigento raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone evacuate. Ci risentiamo tra

0: per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ritrovati su Disco Radio 4 Hit. Cosa andrebbe prescritto secondo voi dal medico? Perché fa tanto bene.
3: Disco

0: ritorna l'Uomo Ragno su Disco Radio con gli 883. Quest'anno ho ucciso l'Uomo Ragno, ragazzi, 1992, che meraviglia. Nel From Disco to Disco anche questa hit, 4 hit, le più ritmate, ci hanno accompagnato fino alle 10:44 minuti senza alcuna interruzione. Cosa vi fa sentire così bene, cosa vi fa stare così bene, che andrebbe prescritto, che potrebbe essere prescritto dal medico come cura nei momenti difficili, ad altri per esempio? Sono sempre di più queste notizie che arrivano dal mondo e che condividiamo con voi. Questa cosa arriva anche a Torino, perché attività sociali, le attività sociali fanno bene alla salute, tanto da essere prescritte come terapia curativa al pari di un farmaco. Due medici a Torino, da qualche mese, hanno iniziato a indicare questa terapia sociale sulla ricetta ai pazienti che hanno bisogno di uno sprono per uscire di casa, che hanno bisogno di costruire magari qualche legame o hanno bisogno di prendersi cura di sé. Cosa prescrivono? Di tutto. Corsi di gruppo di ginnastica, corsi di danza, lo yoga è fondamentale per muoversi, per creare anche nuove amicizie. E poi laboratori di collage, di scrittura, di lettura, per combattere anche la solitudine e insomma far muovere e usare il cervello nel modo corretto, fino agli aperitivi tra mamme per alleviare per esempio stati di ansia, anche la depressione postpartum e condividere difficoltà. Il bello è che ognuno ha diritto a tot sedute gratuite, 8, che poi se ti trovi bene o continui ovviamente te le paghi. A questo possiamo anche aggiungere altre cose: corsi di tai chi, di mindfulness, una sorta di meditazione, la camminata di gruppo, esercizi anticaduta per gli anziani, pilates per donne in gravidanza. Insomma, c'è una bella prescrizione, bella ricca. La salute passa anche attraverso queste connessioni sociali. È dimostrato infatti che l'isolamento ha un impatto negativo sull'umore e sulle difese immunitarie. Quindi cosa vi fa stare così bene che andrebbe prescritto dal medico? Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chissà guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot. Online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Info e sedi su Renault.com.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Allora, cose che ci fanno stare bene, che andrebbero addirittura prescritte dal medico, proprio come cura. Aspetto i vostri messaggi, ascoltando questo.

0: So Love Me Again ritorna su Disco Radio, sempre molto appassionale questo cantante, insomma. Quindi abbiamo visto come sempre più paesi, anche a Torino, no? Il medico prescrive attività sociali che fanno bene alla salute. Voi, secondo voi, cosa fa così bene che andrebbe prescritto?
1: Sì, ciao Olga, dunque per me andrebbe prescritta la musica, l'ascolto della musica, in particolar modo quella di Disco Radio, che è bellissima, ecco, io dico questo. Comunque la musica secondo me fa bene, ringiovanisce, sì, insomma è un'ottima medicina, dai. Sono Antonio di Parma, buona giornata a te e a tutti, ciao ciao.
0: Pochi secondi alle 11. Musica, insomma, riconosciuta a livello, no, io penso che anche le pietre sanno che la musica veramente ha questa caratteristica di ricaricarti all'istante.
2: Ciao, Olga. Una cura per tutto, fare sesso.
0: Sì.
2: Cura ogni cosa. Ciao.
0: Fare l'amore poi cura ancora di più, secondo me, quando c'è quell'intimità, quel sentimento che ti avvolge anche solo per una notte, sia chiaro, però con quel tipo di coinvolgimento lì cambia completamente l'atmosfera. La novità di

novità di Madonna è proprio questa. Ben ritrovati. Buon mercoledì. Si parla di come effettivamente, no, ci sono cose che ci fanno stare così bene che potrebbero essere prescritte dal medico. Cosa che già accade a Torino, che prescrivono yoga, per esempio, danza. Cosa secondo voi andrebbe prescritto? Perché prescritto vuol dire effettivamente che andrà gratis per un po', eh? C'è una cosa che, di cui tu puoi usufruire, che ti porterebbe una differenza sostanziale nella vita, in benessere. Welcome to Central.

0: Khalid, c'è anche Davin to Me su Disco Radio. Quindi cosa vi fa sentire così bene che potrebbe essere prescritto, andrebbe prescritto dal medico? Come cura, diciamo. Questo messaggio mi piace.
1: Ciao,
0: tanto.
1: Sono Gianna da Torino. Secondo me bisognerebbe fare volontariato. Ognuno sceglie quello che piace di più. Ospedali, canini, case di riposo. Ma secondo me è veramente un'attività che è fatta, ci ricarica.
0: Assolutamente, assolutamente. Molto più quello che riceviamo di quello che diamo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
13: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Qualche esempio?
13: Fiat Pandina da 12.490 euro.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
13: Peugeot 208 da 17.990.
12: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
13: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
12: Info su denicar.it.
14: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
19: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
20: Ciao Luca! Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
21: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
20: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
21: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisindio.com.
22: Disco Radio.
23: Eccoci, buon mercoledì. Tutte le sere, se volete, dalle 21, la Dance Storica vi aspetta per un'ora su Disco Radio. Subito ne riascoltiamo una che arriva dal 96, cioè David Morales.

0: c'è anche John Martin su Disco Radio in questa All My Life, mercoledì 22 luglio 11:21 minuti con me Olga. Quindi abbiamo visto che anche a Torino i medici prescrivono come cura proprio corsi di danza, yoga, ginnastica di gruppo, ma anche collage, scrittura, lettura. Cosa vi fa sentire così bene che potrebbe essere prescritto proprio nei momenti un po' difficili, delicati, negli stati di ansia,
1: Olga,
0: per esempio?
1: Vasca con idromassaggio, aperitivo e buona musica, quello sì che andrebbe prescritto, cambierebbe tutte le giornate. Buona giornata, quello che la Varese.
0: Camminata a lungomare d'estate, il top, dice Cristian, mica male. Fabri Fibra, abbiamo anche Fenomeno.

0: Disco Radio, Fish Renton Sedai, ci regalano questa hit alle 11.30 minuti. Ma oggi è mercoledì e come ogni mercoledì avremo ritorno allo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Allora, questo sport unisce la danza e la ginnastica e c'è una pertica. Quindi parliamo di pole dance. Ragazzi, pole dance. La protagonista di oggi ha a che fare con la pole dance e ci ricorda che nella vita non bisogna porsi limiti mai.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Abbiamo anche la nostra Cinzia Morgante, subito, che ritorna con la tua vita di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Oltre 200.000 file tra immagini e video, 6 arrestati per possesso di materiale pedopornografico, hanno tra i 40 e i 64 anni. 2 di loro risiedono a Milano, 2 nell'Odigiano, 1 a Napoli. C'è stato un incidente sul lavoro la scorsa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como. Ha perso la vita un operaio, indagini in corso per fare luce sulla dinamica. A bordo di un monopattino avevano rapinato un'anziana lo scorso aprile a Torino, arrestati in barriera di Milano 2 cittadini marocchini. Riferite temperature che superano i 36 gradi, troppo caldo nei nidi e negli asili di Milano. La UIL proclama uno sciopero per mercoledì prossimo, 29 luglio, dalle 14 alle 18. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zingoni.

0: OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, del informatico è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Quattro hit, le più ritmate, un uomo from disco to disco, che parte con Jovanotti e Gabri Ponte.

0: can get you out of my head.
1: Disco Radio.
2: From disco to disco.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Disco Radio, 11:46 minuti, e a mia voce Olga vi accompagna nel From Disco to Disco. Appena ascoltato quattro hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Con noi Paul Johnson, Gabri Ponte Giovanotti, Rihanna e anche Alexandra Stan in questa We Are Free alle 11:46 appunto. Spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Finalmente mercoledì abbiamo scelto lei, che è considerata la ballerina di pole dance più anziana del mondo. Ebbene sì, pole dance, lo ricordo, ma immagino lo sappiate tutti, pole, disciplina che unisce ginnastica e danza, con una pertica a cui sostenersi non è per nulla facile. Il bello che è italiana. La pole dancer più anziana del mondo si chiama Idanna Abignente e vive a Pino Torinese, in provincia di Torino. Chissà se ci ascolta, secondo me sì, una donna così energica. Ha iniziato a praticare questa disciplina dopo i 70 anni, oggi ne ha 82, ripeto, 82, e domina le gare nelle categorie over, cioè non ci alziamo dal divano con opla. Invece la signora Idanna domina le gare nelle categorie over, fa delle cose incredibili. La sua passione è nata apparentemente per caso, quando un'amica di uno dei suoi figli aveva appena aperto una scuola sui generi. E lei dice, vabbè, vengo a provare, no? Nessuno ci credeva nella sua costanza, invece dopo 12 anni è ancora più coinvolta. I video delle sue performance, che sono belli, ma belli veramente, danno molta energia, hanno conquistato il web come simbolo di disciplina, libertà, bellezza, allegria, energia a qualsiasi età. Quindi Idanna, la pole dancer più anziana del mondo, ci è sembrata perfetta qui su Disco Radio per questo spazio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Mellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
10: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
11: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
12: Buon mercoledì, abbiamo delle pole dancer all'ascolto, entusiaste insomma di questa notizia della pole dancer più anziana del mondo, italiana di 82 anni, Robin Schulz.

0: Boris, già sei satisfied? Torniamo a quella cosa che andrebbe prescritta dal medico per stare meglio. Abbiamo chi dice...
1: Oh.
0: Che cos'era questo? Pronto? Ci siamo?
1: Pallavolo!
0: Ah, ecco, gli sport non possono mancare, ma poi ci sono anche gli sport un pochino più sottili.
2: Buongiorno,
0: come questo.
2: Radio, sono Gian Domenico De Vercelli. La cosa che ognuno di noi dovrebbe fare, quindi senza avere la prescrizione del medico, è avere un'unione con la propria spiritualità. Quindi approfondirla, conoscersi, leggere, per far sì non di vivere solo per materialismo, ma tanto di spirito.
0: Ti piace? Mezzogiorno minuto! Ma non di solo la spiritualità vive l'uomo, ma anche di cibo pratico. Infatti è arrivata la pausa pranzo. Un piacere di accompagnarvi, sono Olga, eccomi qua. Mezzogiorno e un minuto. Viaggiamo spediti, ma anche non spediti, viaggiamo comodi. In fondo è il 22 luglio. L'estate ti fa venire voglia di rallentare un po', sarà anche il caldo, non lo so. Fatto sta che ci godiamo il viaggio con la novità di Joel Corry. Questa è Whisper.

Atmosphere, la novità di Joel Corry su Disco Radio, attualmente in tour estivo con tante date in giro, specialmente Ibiza, e lì è una sorta di residence lui, una discoteca particolare, insomma. Poi però può essere intercettato in giro per l'Europa. In Italia non vedo ancora date presenti, vedo però Rhythmic History che si avvicina nel nostro viaggio. Ora Zerb con Rita Ora.

0: entrare Kaisa con questa I Can Wait. La sua musica è decisamente esplosiva, energica. Di fatto c'è questo contrasto meraviglioso con la sua vita privata, che è molto metodica, molto tranquilla. Non ama per esempio andare in discoteca a sentire altri DJ o a divertirsi, è una cosa che non ha mai fatto. Preferisce uno stile di vita sano, dorme presto, evita i party, capito? Cioè se non deve lavorare, capisci? Molto tranquillo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu. Muah.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
18: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
19: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
20: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
19: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
20: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buon appetito e buona pausa pranzo su Disco Radio, tempo di dance storica. La riviviamo con questo appuntamento che ci riporta dal 2000 i Planet Funk. Questa è Chase the Sun.

Disco Radio, mezzogiorno e 21 minuti, Bibi Rexha, Faithless con New Religion. Quindi fin qui ci ha accompagnato nello spazio dedicato alle imprese femminili, le donne straordinarie, quella che è la pole dancer più anziana del mondo, che è italiana, che vive a Pino Torinese, provincia di Torino, che ha 82 anni, ebbene sì, la signora Idan è una grandissima pole dancer, fa gare, anche insomma vincitrice, detentrice di titoli variegati. E poi abbiamo visto come il medico, anche a Torino, prescrive tante cose per stare bene, dallo yoga alla camminata, alla danza, alla lettura e ascoltare musica, manco a dirlo ragazzi, ci ricarica di energia. C'è Bruno Mars, I Just Might.

0: Totti con Yannick su Disco Radio Doesn't Matter. Ci ha accompagnato nella nostra pausa pranzo con me, Olga. Il viaggio continua fino alle 13. Abbiamo già scelto 4 hit le più ritmate che ascolteremo tra pochissimo senza alcuna interruzione. All'interno c'è anche Ava Max.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
0: Arrivano 4 hit le più ritmate. C'è anche Ava Max, vi dicevo. Partiamo proprio con lei, Alan Walker. Questa è Fate.
1: Disco Radio.

0: sempre solo Disco Radio. Alex Farti c'è con Wrap Me Up nel From Disco to Disco appena suonato e ascoltato con me, Olga, in diretta a mezzogiorno e 45 minuti. Cocktail, estate, anche sorseggiarsi un cocktail con il quale rinfrescarsi, farsi un aperitivo, fare due chiaccole, analcolico o alcolico, questo poco conta. E le mode anche qui, insomma, un po' influenzano, ogni estate ha un po' il suo cocktail. C'è stato l'anno del Moscow Mule, tanto citato da una hit. Il gin vanno tantissimo, è stato riscoperto, spuntano ovunque proprio le gin tonerie. Effettivamente è un drink di quelli forse che meno ti pesano dal punto di vista, sotto ogni punto di vista secondo me. Ma se volete provare il cocktail del 2026, ce ne sono sempre più di uno in realtà, ma noi abbiamo selezionato il Paloma. Il Paloma è un fresco di 70 cocktail messicano a base di tequila e pompelmo. Poi c'è anche la versione super light, dove veramente il tequila magari può essere solo una lacrima di tequila, come si dice in gergo, e metterci un bel succo di soda pompelmo, per esempio. E questo è il Paloma semplice. La versione deluxe è preparata mescolando tequila, succo di lime, soda pompelmo, e poi la servi con ghiaccio e uno spicchio di lime. Ci sono tante varianti. Per i più sfiziosi, anche il bordo, avete presente, no? Quando metti la fettina di lime sul bordo che inumidisci, lo passi nel sale, crei questa bordatura tutta un po' salata che poi crea quel mix in bocca che è sempre piacevole. Comunque io bevo alcolici veramente in pochissime occasioni. D'estate ogni tanto mi succede, il Paloma non l'ho mai provato, può essere che in una serata speciale potrei concedermene anche uno, perché no? Non so, Paloma per questa estate, già solo il nome rievoca effettivamente uno stato di leggerezza e piacere. E scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo per questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero aziendali, in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Info e sedi su Renord.com.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
11: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
15: Eccoci qua, buon mercoledì, ben ritrovati su Disco Radio, un bel Paloma fresco ci sarebbe effettivamente, no, questo era magari un po' pristino, altrimenti ci viene troppo a biocco. Free Your Mind!

0: punto della giornata. Grazie a tutti, grazie per la compagnia, grazie per la vostra presenza fondamentale. Vi lascio in ottima compagnia perché il viaggio continua e questo mercoledì ha bisogno della giusta energia per il pomeriggio, insomma. Quindi grazie ancora, vi aspetto domani. Domani che giovedì ci sono, ok? No, perché sono un po' fusa con le giornate e con il tempo. Vi aspetto domani mattina dalle 10 per il nostro consueto appuntamento. Nel frattempo, che sia una bella giornata per tutti. Baci, ciao!
1: Sono arrivate le 13. Disco. E oggi è il 22, ragazzi, ed è mercoledì, quindi triplo appuntamento. Intanto benvenuti nella Family, piacere, buongiorno. Se è la prima volta che state con noi, sono Don Cash, quindi Don Pomeriggio. Inizia qui la nostra Family del pranzo, quindi Don Pranzo, così per storpiare tutte le parole. E ho detto che l'appuntamento oggi è triplo perché abbiamo 3 ore da passare insieme e poi ritorno alle 23 con Rap and Drop. Questa sera il programma da ballare a squarciagola. Ma adesso utilizzate le vostre di ugole a squarciagola e ditemi dove siete mentre ballate con noi al 393-800-3000. Quale uomo può fare una donna? Lo chiede Peggy Goo con Aria Star. Who man? Woman.

0: Who man, Peggy Goo, Aria Star, il casa disco radio con lo zio del cash. Allora, chi sta ballando con noi si fa sentire al 393 800 3000. Oggi si parte così, ragazzi, saluti e follia. Ciao, è follia.
1: Siamo da Dortmund. Un gran saluto da Sara.
0: Ciao Sara.
2: Susi.
0: Ciao Bacher. Ciao. Ma che carini, la family è partita. Queste sono le nostre regole, magari poterlo comandare così il mondo. Rule the world.

0: Sono Bob Sinclair.
1: E questa era Rock This Party, mio fratellino Bob Sinclair di 20 anni fa, ragazzi, 2006. Chi balla con me?
2: Oltre a Fabio Tiziana da...
3: Ciao ragazzi da Mozzate.
1: Ciao gli amici di Mozzate, Fabio e Tiziana, ancora
4: ciao,
1: chi balla?
4: Ciao Radio, chiamo da Domodossola, vi ascolto sempre, siete bravissimi.
1: Grazie di cuore, però non mi hai detto il tuo nome, non saprei chi salutare adesso. Ricordate di firmarvi, ditelo allo zio Don Cash.

0: puntata, Marrek. Come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come
0: è
1: fatto?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon,
4: i solidi pick-up.
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torribianche. Ti aspettiamo!
6: Ambu, mi piaci tu! Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli! A luglio e agosto si arriva a meno 50! Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliricelli.com.
17: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
18: Renault.
19: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
1: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Info e sedi su Renord.com.
13: Circa le 13.15 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Ragazzi, le prossime 4, senza alcuna interruzione, ci porteranno a un brano che forse è uno dei miei preferiti in tutte le playlist. Dal 1999, Armand Van Helden con You Don't Know Me.

0: Filolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Mentre a squarciagola mi dite dove siete, da quanto tempo ballate con noi, insomma la nostra family al 393 800 3000.
1: Ciao buon don Leo da Criolo, quindi sempre provincia di Torino.
0: Ciao Brady.
1: Io vi ascolto dal 2002, quando c'era ancora il grandissimo Studio Z. Un abbraccio grande, sto per andare a Milano per lavoro.
0: Ciao Brody, a te e a tutti gli amici che lavorano in questo momento. Ti dedico alla prossima, Merck & Cremon, DNA, say hey, hands up.

0: mandatemi un abbraccio da soli. Comrade Hug Yourself, la versione remix di Samuele Sartini, e loro si meritano un abbraccio. Chi balla con me? Ciao.
1: Buongiorno Dom, buongiorno
0: Scorazio. Buon
1: Greg che balla dalla sua ambulanza da Cuneo.
0: E allora grazie a tutti gli amici che si prendono cura di noi sull'ambulanza, gli amici delle forze dell'ordine, tutti quelli che si prendono cura degli altri meritano il doppio abbraccio da parte di Don Cash e di Scorazio.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Venite, statemi vicini vicini. Next to me, che è la prossima di Hot News dal 2015, dà il via alle prossime 4 senza interruzione.

0: comunque di giri hai ragione tu. Whatever stars you on, Axwell e Bon, è proprio quello che dice il brano. Prima anche Starlight, Superman Lovers dal 2001, Mazza Sari, Bass e Drew Love con Provide For You, e l'apertura Next to Me di 8 News, brano nuovo. Allora proviamo a sentire un po' di amici e di amiche. Chi balla con lo zio Don Cash di Scoraggio?
1: Ciao, ciao. Marisana.
0: Non abbiamo capito. Marisana,
2: ciao Don Cash. Ciao. Allora, Daniele Pascali, sì, senatore della radio, e andando a Bagnolo Cremasco.
0: Ritorna a casa.
2: Ti mando un grosso abbraccio.
3: Ciao Don, Maria da Muggio.
0: Muggio, ciao Maria.
3: Grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni.
0: Ma grazie a voi.
3: Vi adoro.
0: Grazie a voi. Siete
4: ciao,
0: voi
4: sono
0: che
4: Stefano
0: compagnia.
4: Da Roma.
0: Roma.
4: Magic, fantastic,
0: a tutte la complic. Sei fantastic. Mamma mia, che pezzone, ragazzi. Che voglia di tornare agli anni 90. Ancora sentiamo che con noi nella family quest'oggi. Buon mercoledì.
5: Don Disco Radio, saluto da Moncalvo, Moncalvo. Paolo, che trincia col trattore,
0: si trincia
5: acqua e polvere,
0: si trincia.
6: Ciao,
0: che si trincia.
6: Ciao ciao da Sabina.
0: Ciao Sabina.
7: Ciao Don.
0: Salve.
7: Bella Disco Radio, sono Luca Doppanengo e vorrei salutare tutti i rider che sono in giro a consegnare tutto il giorno.
0: Okay.
7: Ciao.
0: Ciao rider.
4: Ciao Don Cash. Luigi da Cinisello.
0: Ciao Luigi e tutti gli amici che ballano con te da Cinisello.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
4: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
6: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
14: Ma se ad esempio buttassi lì nel menù Baby Rich, David Guetta, Pharrell Williams e Kelix, un po' di Hello dal 2022 e poi subito un viaggetto a Ibiza con Gordo, ma che ne dite? Alziamo il volume?

0: sono le 14. Che poi le 14 in casa di Scalati con lo Zio Don Cash, ragazzi, non si può sentire, ma proprio no. Salve, dica, chi è con me in regia? Al 393.
1: Ciao, donna, la mia colazione d'infanzia era una spremuta, un uovo sbattuto, un fetta di pane con la Nutella, una bistecca, le capesante, una parmigiana di melanzane, un quarto di bue. Due. Ma sono le due?
2: Le due.
0: Ma che geni siete! Avete capito che sono arrivate le 2:22 in casa di Scalati con lo Zio Don Cash? E questo era il menù prima di fare il bagnetto direttamente da una casa sull'oceano. Perché la novità di giù. Si chiama così, Ocean House.

0: questo assolutamente è da ribadire. Quando stai portando qualcosa di ingombrante, ti incroci uno che ti dice portami questo, incroci l'altra che ti dice prendimi quello, allora sia chiaro, io di mani ne ho solo due e due e due due due.
1: Da poco passate, ragazzi, della Juber con Ocean House, le 222 con Don Cash e Disco Radio Lovers, i vostri saluti, e noi ci muoviamo dalla casa sull'oceano al sole con Moving to the Sun, Hugo.

0: anche Timmy Trumpet e Savage con Freaks in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Se balli con me, dillo.
1: Ciao, mi chiamo Elisa. Ciao Disco Radio.
0: Ciao Elisa, ma da dove? Mi devi dire il posto anche. Ciao.
2: Ciao Don Cash, ciao a tutti gli amici di Disco Radio. Marco Di Legnano, sempre presente nella family del post pranzo mentre vado a lavorare, vi ascolto.
1: Ciao Don Cash, grande. Io sono stabile a Torino.
3: E adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
10: Garage Flex, buongiorno.
11: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
11: Un due posti.
10: Ok.
11: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
11: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi sta un po' confondendo.
11: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
12: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
20: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro e EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Info e sedi su Renault.com.
24: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance per feste patronali o private. piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
0: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Disco Radio.
25: Continuiamo a viaggiare, ma mi raccomando, quando si viaggia cinture di sicurezza allacciate.
26: Ciao ciao.
25: Brava, se no ciao ciao, è quello che potrebbero dirti anche quelli della volante. Cintura allacciata che vi porta al 94 con le note di Ice MC. Take away the color.
27: Rhythmic History.

0: Ultra. Another 54 Ultra con Ciao to You. E parlo proprio
1: con
0: te.
1: Ciao a tutti, bella donna.
0: Bella bra.
2: Ciao, ciao, sono Rosy.
0: Ciao Rosy.
2: Dietro il bancone in bar.
0: In un bar, che bello. Però dimmelo il posto in cui ti trovi. In quale città porti il suono di Disco Radio?

0: Major Lazer, quindi chiaramente Diplo insieme a tutta la formazione, DJ Snake, Mo e tutti i Major Lazer con Linon 2015. Credo che sia la hit delle hit. Quando pensi a una hit,
1: ciao,
0: pensi
1: Don,
0: a Linon.
1: Nico da Milano.
0: Ciao Milano, Nico, un abbraccio.
2: Ciao Don Cash, salve. Sono Lisa da Milano.
0: Anche
2: ciao.
0: Tu. Ciao a tutti gli amici milanesi, allora, da dove stai ballando? Oltre Milano, oltre 93 800 3000. Thank.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.

0: 1999, sono i Fat Small con Turn Around, a chiudere le quattro senza interruzione. E allora, disco Radio Lovers con lo zio Don Cash, da quanto tempo ballate con noi? Sentiamo.
1: Ciao Don.
0: Sembra un bolognese.
1: Da
0: Bigiù.
1: Allora, io vi seguo dal lontanissimo 95.
0: Lontanissimo.
1: Un bacione a tutti.
0: Un bacione a te. Ciao. Ciao tesoro, ancora prima a sentire, chi è con me? Salve.
2: Ciao Don, io ti ascolto dal 1995.
0: Anche tu.
2: Ciao Danilo da Setriano.
0: Beh, grandi anno di prolifica produzione,
3: Don,
0: 95.
3: Vercelli, almeno un 25 anni.
0: Ok, vabbè, guarda.
4: Ciao Don, sono Fausto, ballo con te da Domodossola, buona giornata a tutti.
0: Ok, giustamente, perché un da dove o un da quando. E ancora proviamo a sentire chi è con me, altro 93800.
5: Oh, Paolo Savona, questo spezzo spacca di brutta maniera.
0: Grazie, penso che ti riferissi all'ultimo, al Turnaround di Fat Small. Ragazzi,
6: ciao Don Cash, buongiorno Disco Radio.
0: Salve.
6: Da quanto ascoltiamo Disco Radio?
0: Sì.
6: Da tanto, tanto, tanto. Tantissimo.
0: Vabbè, però posso dire tantissimo sì, ma non è mai troppo.
7: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
8: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Moc Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Potrei trasformare in una pista da ballo qualsiasi passerella. È quello che dicono Duci insieme a Lady Gaga nel prossimo brano. Perché le prossime hit senza interruzione partono proprio con questa, con Runaway.

0: sono arrivate le 15.
1: Disco Radio.
0: Sono le 15 del 22 e 22 e 22 e 22. Anche se sono passate le 2, ormai sono le 3, ragazzi. Ma le regole non cambiano. Mi state raccontando nel nostro villaggio turistico Disco Radio dove siete, dove portate il suono, l'anno in cui ci avete scoperto. E poi, ragazzi, adesso ripigliamo un volo indietro nel tempo. Anche se la novità è nuova, nuova, fresca, fresca, prende una melodia che ci accompagna dagli anni 80 e 90. Sam Harper insieme a Just E, e il brano si chiama Ooh, Just a Little. Alto il volume dei ricordi, vedrete.

0: Nicky Long con la sua Save Me suona nel nostro pomeriggio insieme. Disco Radio Lovers, buon mercoledì donne con lo zio Dulcash, cash, stai ballando? Dillo, chi balla?
1: Ciao donne, sono sempre Antonio Giorgio De Vercelli. Mi correggo, almeno una trentina d'anni.
0: Balli con noi da almeno 30 anni, grazie.
2: Ciao Disco Radio, di Vita Milano, da quando adesso? Tu vuoi dire qualcosa, Nico?
3: Dai che è quasi venerdì!
0: Ma dai che è quasi venerdì, no, è mercoledì, però hai ragione, in un altro multiverso potrebbe quasi essere venerdì, ma soprattutto è estate, dai!
4: Disco Radio!
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada.
15: Photon,
16: i solidi pick-up.
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
18: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
20: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
21: 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro, Citroen C3 da 13.900 euro e EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
22: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
23: Renault.
24: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
1: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
2: Info e sedi su Renault.com.
0: Disco Radio. Beh, dal 2000 ragazzi, l'avete detto in tantissimi, ci avete scoperto nel 2000, chi nel 95, chi nel 98, però 2000. 2000 come la nostra amica Anna e come la nostra amica Antonella, mi piace perché inizia 82 con la A. E invece vi porto in Francia, perché nel 2000 uno dei brani più belli di quell'anno lì è quello secondo me dei French Affair, Il cuore che mi scoppia, Because My Heart Goes Boom. Alto il volume dei ricordi.
3: Rhythmic History.

0: Ciao Don, sono Simon dei Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Proprio loro, i Medusa, con Erika Mamil, I'd Wanna Go Home, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Ragazzi, di ritorno dal palco di Taranto ieri sera, una mega festa per i Giochi del Mediterraneo con RDS. Ho fatto questa festa meravigliosa, grazie a tutta la gente che è venuta a vedermi, grazie a quelli che stanno scrivendo i loro messaggi al 393 800 3000. Ma qui i Disco Radio Lovers parlano dell'anno in cui ci hanno scoperto e poi giro di saluti. Vi salutano anche Martin e Guetta con Something to Hold On To.

0: Like Dracula, cioè lontani dal sole come Dracula. Team Impala, Gini e Boys Noise. Intanto voi che correte ai vostri messaggi al nostro numero. Ciao.
1: Ciao Don.
0: Ma ciao
1: Alice da Lonate.
0: Ciao Alice.
1: Da sempre. Non riesco a ricordarmi da quando. Non lo so. Grande. Però vorrei dirtelo.
2: Ciao, Don, ti sento. Sono Paolo da Savona. Ciao, io ballo disco radio da un paio d'anni.
0: Ma che dici che sei con noi?

0: for this.
1: E allora buon pomeriggio alla nostra redazione, scopriamo le ultime news di Link.
2: Donny, mille grazie, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Più controlli di polizia, Pregnana milanese e lungo strade e autostrade in vista dell'esodo estivo è quanto ha stabilito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito a Milano. A Pregnana, due settimane fa, l'aggressione di un 42enne al culmine di una lite è scoppiata vicino alla stazione. Era senza casco e senza luci, un 16enne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È accaduto la scorsa notte in Oltrepò Pavese, in località Cardazzo a Bosnasco. Spaccio di stupefacenti nel Canavese, 24 indagati, inchiesta coordinata dalla Procura di Ivrea, sequestrati 110.000 euro in contanti. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zingonia, Atalanta Mantova, prima alle 16 a Valles, Bologna a Heidenheim, alle 17.30 a Pinzolo, Torino Alcione. OpenAI, durante dei test, due intelligenze artificiali sono sfuggite ai comandi e hanno hackerato la piattaforma Hugging Face. I sistemi hanno trovato l'accesso alla rete e usato credenziali rubate. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Disco Radio Parma.
1: Altre 4 hit senza alcuna interruzione che partono adesso con Disco Radio e Don Cash, visto che è mercoledì. Vi ricordo che alle 23 c'è Rap and Drop, Cassa Dritta, rap e pop italiano che si sposano. Che si sposano come le abitudini buone e quelle cattive. Perché la prossima, la pillola di Rap and Drop è Salmo con la Pesce e Maze e sono le loro cattive.

0: potentissima la chiusura delle quattro senza interruzioni. Chris Nasty la voce, Benny Menassi la produzione. E allora Disco Radio Lovers, prima anche gli SDJM con Maynard, Dead Way, Robin Schulz e Barbs con Bad Times. In apertura la cassa dritta in rap italiano, Salmo con Maze con la pesce, Cattive Abitudini. Ma proviamo a sentire chi ha la buonissima abitudine di ballare con Disco Radio e Don Cash al 393-800-3000. Da dove, da quando sei con noi?
1: Ciao Don, ciao. Massimiliano da Cantù.
0: Cantù, ciao Massi.
2: Allora, nome Anna, ciao, di Alessandria Anna. E ciao, baci.
0: Ciao Anna di Alessandria, ciao.
3: Ciao, sono Samuele da Torino.
0: Torino, ciao Samu e tutti gli amici torinesi. Ancora chi?
3: Ciao
0: balla.
3: Don.
4: Ciao. Ciao Don.
0: Chi è?
4: Vincenzo da Paderno Lugnano.
0: Paderno.
4: Ti ascolto sempre.
0: Grazie.
3: Ciao carissimo.
0: Ciao.
3: Sono Giuseppe da Milano. Io non so da quanti anni ti ascolto, ho perso il conto.
0: Ma se tu
3: mi fai un favore, mandi gli auguri a Stella che oggi fa 51 anni, una mia amica.
0: Va bene.
3: Grazie.
0: Un bacione a Stella, grandi, grandissimi auguri per la nostra amica Stella. E adesso con gli occhi a Stella continuate a raccontarmi da dove e da quando siete nella nostra family. Buon mercoledì donna, Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
5: Disco Radio.
6: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
7: di non dire irripetibile
6: e soprattutto di non dire incredibile.
7: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
7: Incredibile!
6: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
9: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Legnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
10: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
11: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Disco Radio.
0: Ed è tempo ragazzi, è tempo di musica e di hit senza alcuna interruzione, ma soprattutto è tempo di allacciare la cintura, perché le prossime ragazzi, le prossime hit partono con un viaggio dritti a 22 anni fa. 22 anni meno per tutti? Cicetti, lo so che sarebbe bello, no? Meno rughe, più sorrisi, più capelli. 2004 è la data in cui ci hanno fatto ballare loro, i Flo Rida Inc, con la loro Fuck It.
5: Rhythmic History.

0: Radio. Travis Scott e Vince Neil hanno il remix di Goosebumps. Ho la pelle d'oca di Goosebumps. Io ho la pelle d'oca, ragazzi. Ho la pelle d'oca perché lo vedo. Tengo peglie gaina, si direbbe in spagnolo. La peglie gaina, che parli un po'. Lo vedo, signor Marelli. Lei è pronto? Sono con la pelle d'oca e non?
1: Sempre.
0: E allora io vi lascio insieme. Da Roma restituisco la linea a Milano e ritorno a tenervi compagnia domani alle 13, come sempre, qui nella Family del Pranzo. E poi questa sera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Per il momento, da Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Le 4 in punto.
2: Disco Radio.
1: Lasciamo Roma la capitale, ma ci ricollegheremo. Proprio questa sera sarò io invece a dare la linea Don Cash per Disco Radio Rap and Drop, perché ovviamente ci sentiremo anche stasera nel Disco Radio Party con il suo set 22-23. Ma siamo andati troppo in là, stiamo qui adesso da Roma a Milano. Insieme a me per le prossime 3 ore sono Fabio Marelli. C'è Madonna.

0: 4. Allora abbiamo tutto pronto per iniziare anche oggi l'appuntamento con il nostro centro estivo dalle 4 alle 7. Ma oggi, tra le tante cose che capiteranno, tornerà anche il DJ Panozzo, che vedo davanti a me, c'è. Cioè, sei pronto per un nuovo Tantisto Remix?
1: Sì, certo.
0: Hai preparato i dischi?
1: Ma ovvio.
0: Ma tipo?
1: Ma allora, ovviamente agli 80, rigorosamente agli 80, su vinile, sto pulendo la puntina.
0: Stai togliendo la polvere?
1: Sto togliendo la polvere.
0: Va bene.
1: Certo.
0: Ovvio. Perché il DJ Panozzo sa dire...
1: Certo.
0: Sì.
1: Sì. Ovvio.
0: Ovvio.
1: Esatto.
0: Esatto, certo.

0: Rita ora tra le tante sorprese di oggi, ma ormai ve lo aspettate il mercoledì che torni il DJ Panozzo. Tra le cose che insomma vi aspettate e ci aspettiamo ogni ora su Disco Radio, anche il Rhythmic History. Facciamo un esperimento, vediamo come va, poi se vi piace magari lo rifacciamo qualche altra volta. Se vi facessimo scegliere noi il prossimo Rhythmic History tra due opzioni, tutte e due degli anni 90, la prima dal 1992, Coro featuring Talisa con Because the Night, oppure dal 1994, Clubhouse featuring Carl con Nowhere Land. E allora, A per votare per Because the Night al 393 800 3000, oppure B per votare Clubhouse e Nowhere Land. La più votata tra poco la sentiremo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6.450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a €1.200 di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
14: Fiat Pandina da €12.490.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da €16.990.
14: Peugeot 208 da €17.990.
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da €14.990.
14: Jeep Avenger Benzina da €19.990.
13: Info su denicar.it.
15: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroen C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
19: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da €12.900 con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
16: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
20: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Info e sedi su Renault.com.
24: Disco Radio!
0: L'avete votata a maggioranza e poi vi è piaciuto il giochino, magari lo rifacciamo ancora, vediamo poi se mantenerlo. La più votata al 393 800 3000, la sentiamo dal 94 dei Clubhouse. Rhythmic.

0: Becky. Contenti, vi sia piaciuto?
1: Fabio.
0: Ciao, che è?
1: Bella questa musica che hai messo adesso.
2: Vedi.
1: E io ti saluto, sai da dove?
0: Dalla
1: Puglia.
0: Dalla Puglia.
1: Ho fatto una scoperta sui social che mi è dispiaciuto.
0: Che è, che è successo?
1: Ho saputo che Don era a Taranto. A saperlo non sarei andata a vederlo. Però tradimento.
0: Come tradimento?
1: Con un'altra radio.
0: Allora, con RDS, sempre la stessa famiglia. Siamo una grandissima famiglia. Ci spostiamo, anzi tra l'altro vi ricordo che ci sposteremo proprio anche a Rimini, sempre con RDS, un altro disco Radio Party, venerdì e sabato in Piazzale Kennedy, proprio in occasione di RDS Loves Rimini. Da non perdere. Parliamo degli oggetti che

0: cose che ci mancano. Sono quegli oggetti che uno dice, oddio, ce l'avevo qua, è sparito, dov'è? Non parliamo solo di oggetti che vengono smarriti più frequentemente, ma perché li smarriamo, sappiamo dove stanno, dove spariscono e quanto ci mettiamo a ritrovarle. Tra poco vi do tutti i dettagli, però prima di dirvi quali sono, sentiamo i vostri al 393-800-3000, quelli che dimenticate più spesso, per cui avete già chiuso la porta e dovete tornare indietro.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo avanti noi invece con Link, l'attualità, la redazione, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Un sedicenne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È accaduto la scorsa notte in località Cardazzo a Bosnasco. La vittima era senza casco e senza luci. 24 indagati nel canavese per spaccio di droga. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Ivrea. Sequestrati anche 110.000 euro in contanti. Per l'omicidio di Vittorio Boiocchi va a processo anche il capo ultra Mauro Nepi, lo ha deciso il GUP dopo le dichiarazioni del pentito Marco Ferdico, prima udienza a Milano il 20 ottobre. 6 persone arrestate, 3 quelle indagate tra Lombardia e Campania con l'accusa di pedopornografia. Sul computer trovate oltre 200.000 foto e video di abusi su bambini. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zingogna, Atalanta-Mantova, prima alle 17.30 a Pinzolo, Torino-Alcione. OpenAI, durante dei test, 2 intelligenze artificiali sono sfuggite ai comandi e hanno hackerato la piattaforma Hugging Face. I sistemi hanno trovato l'accesso alla rete e usato credenziali rubate. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore con nubi alternate a schiarite. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, contesto di stabilità atmosferica con solo qualche nube innocua di passaggio nel corso del giorno. Clima comunque mite al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi, massime calde ma senza eccessi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Quali oggetti dimenticate più spesso che dovete ritornare indietro a casa?

0: Fate, Alan Walker e Ava Max a chiudere le 4 senza interruzione del From Disco to Disco con Lubega, Milky, David Guetta e Pitbull. Altre 4 senza interruzioni se ne vanno e tornano, arrivano gli oggetti che smarriamo più frequentemente. Ma non è solo un elenco di cose che smarriamo, attenzione, perché le ultime ricerche dicono che sappiamo dove sono, dove spariscano e quanto ci mettiamo a ritrovarle. Allora, intanto, quali sono telefonino, mazzi di chiavi, documenti e pratiche di lavoro? L'indagine è Roventa Human Highway. Il 31% torna indietro per il telefonino, il 27% per le chiavi, il 23% per il portafoglio e i documenti. E poi arrivano gli occhiali, le cuffiette, la borraccia e via discorrendo. I luoghi trappola, cioè dove li scordiamo, dove stanno? Armadi, salotto, camera da letto, divano e cucina. Anche il telecomando, per una ricerca nordamericana, è l'oggetto più spesso fuori posto. Doveva star lì, non è lì. Le chiavi e poi il portafoglio. Passiamo fino a 2 giorni e mezzo l'anno a cercare cose smarrite, carini che siamo. Per gli psicologi dell'Università di Harvard, l'ippocampo scatta una foto mentale di noi che posiamo, non so, le chiavi sul mobile all'ingresso. Se però, mentre facciamo questa azione, pensiamo, facciamo ad altro, tipo scrivere, non so, al cellulare, quella foto non viene scattata e quindi passiamo ore e ore. Chi dorme poco dimentica più spesso cose in giro. Che fare per ritrovare dove stanno? Allora, evitare la ricerca ansiosa, fermarsi, fare un respiro, lasciare lavorare il cervello qualche minuto invece di rovistare dappertutto. Sapete dove sono le cose dimenticate per casa? Di solito entro un metro dal luogo dove dovrebbero stare. Vedi? Io sono uscita oggi pomeriggio di casa, ho dimenticato il telefono, siamo in ferie, le foto vanno fatte. Grazie Mara, Emma e Roby da Aosta. Quali oggetti dimenticate più spesso voi? 393 800 3000. Quelli che dovete rientrare, tornare indietro a casa e non trovate mai dove sono. Intanto vi porto a scegliere l'auto giusta, lì la trovate. Oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia c'è un punto di riferimento, Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA vi aspetta a Vigevano, Novara, Magenta, a Caresana Blot o online su superautospa.net. La vostra prossima auto vi aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Renault.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Info e sedi su Renault.com.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
13: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Ne dimenticate di cose a casa e dovete tornare indietro.
16: Ciao, Gelo da Bergamo. Ciao. Io la cosa che dimentico sempre, non trovo mai, sì, è la testa.

0: Project, Spree Wilson, era The Spark. Tante le cose che dimentichiamo anche in vacanza, quando insomma lo stress dovrebbe essere anche un pelino più basso. Però insomma, grazie per l'elenco di cose che dimenticate anche voi, per cui dovete rientrare, tornare indietro a casa.
1: Marelli, grazie. Mi sono dimenticato la risposta al gioco di oggi per vincere la disco di
0: Non l'abbiamo ancora dato.
1: Non è che potresti rispedirmela.
0: Ma in che senso la devo rispedire? Ma non scherziamo, un minuto alle 5.
2: Disco Radio.
0: Certe cose non si dimenticano, a parte che non abbiamo ancora giocato, quindi però non fate quelli che... Vabbè, ci credono, che... Mi ricordi il tuo numero che...

0: dietro dovreste trovare le cose che avete perso, gli oggetti che dimentichiamo di più a casa.
1: Io ho perso la ragione, non so dov'è la ragione.
0: Vedrai che la ritrovi. Non perdetevi invece tra poco l'appuntamento con il Tamarristory. You make me feel

0: 5-7 minuti, benvenuti nel nostro centro estivo di Disco Radio tutta l'estate di pomeriggio dalle 4 alle 7. Dove sono i tamarri? Tra poco arriva il Tamarristory. Abbiamo i nostri annunciatori, le nostre annunciatrici ufficiali. Ci colleghiamo con le nostre regioni. Sentiamo i nostri animatori, le nostre animatrici. Dove sono?
1: Ehi tamarri, ehi,
0: ehi.
1: Ma ci siete?
0: Appunto.
1: Ma non vi sento. Ma qui al villaggio della Tamarria sento troppo silenzio. Ragazzi, tra poco inizia il Tamarristory.
0: Dove siete?
1: Non possiamo perdercelo,
0: no.
1: Ma siete ancora lì? Dai, che andiamo.
0: Vogliamo sentirvi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mendoza.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
15: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
16: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Qualche esempio?
16: Fiat Pandina da 12.490 euro.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
16: Peugeot 208 da 17.990.
15: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
15: Info su denicar.it.
17: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
18: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
19: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
20: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in giù Milano sono arrivati. arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
21: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
20: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
22: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
23: Sabato 25 a Pontestura, Alessandria.
24: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: Disco Radio. Vediamo i tamarristi di oggi dove sono.
25: Tamarri, qui bisogna radunarsi tutti.
0: Eh sì.
25: Perché quella che parte adesso è una canzone che tutti noi portiamo nel cuore.
0: È vero.
25: Fai partire sta Gediton.
0: Andiamo.

0: una serie di cose, un elenco insomma di oggetti inutili, più inutili che compriamo, e la città che ne compra di più di boiate, tra poco vi leggo, ce ne sono veramente parecchie. Anche d'estate, vi prego, la roba più inutile, ma veramente la più inutile, che quasi vi vergognate a dire che avete comprato, che proprio non siete riusciti a non comprare. 393-800-3000, voglio fare un super elenco partendo da voi.
1: Disco Radio.

0: sta facendo una cultura con i vostri messaggi. Allora, oggetti inutili che compriamo d'estate, le città che ne comprano di più. Mi state mandando delle robe meravigliose al 393-800-3000. Non mi dite il pelapatate, cose inutili vere, eh? Quello può servire, poi ok, se non lo usi è un'altra roba. Sentite qua:
1: la bacchetta magica per inserire il bancomat. Andrea da Milano.
0: Sai che non avevo capito, sono andato a vedere. Cioè, infili il bancomat e la bacchetta magica. Compri alla cassa con la bacchetta magica. È una roba meravigliosa.
2: Ciao, sono Flavio da Monza.
0: Ciao, vai.
2: Ho comprato su Temu un manicotto per le parti intime.
0: Oh,
2: ovviamente appena l'abbiamo visto. Mai usato.
0: In che senso?

0: c'è Link, l'attualità è meglio, la redazione, Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Un sedicenne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È accaduto la scorsa notte in località Cardazzo a Bosnasco. La vittima era senza casco e senza luci. Per l'omicidio di Vittorio Boiocchi va a processo anche il capultra Mauro Nepi, ha deciso il GUP dopo le dichiarazioni del pentito Marco Ferdico. Prima udienza a Milano il 20 ottobre. 6 arrestati e 3 indagati tra Lombardia e Campania con l'accusa di pedopornografia. Sui computer trovate oltre 200.000 foto e video di abusi su bambini. Bando da oltre 5 milioni per i lavori di demolizione dell'ex manifattura tabacchi di Torino. Poi nascerà il nuovo polo culturale. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 25 agosto. Calcio, è tempo di amichevoli estive. Oggi l'Atalanta sfida il Mantova alle 20. Prima amichevole oggi anche per l'Inter, che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Assen. 5 gol per Pio Esposito, 3 per Topalovic. OpenAI, durante dei test, due intelligenze artificiali sono sfuggite ai comandi e hanno hackerato la piattaforma Hugging Face. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Cose inutili comprate d'estate, le vostre.
7: Scusa, non ho capito. Un manicotto. No. Per...

0: di più, questa roba sua del manicotto direi che l'abbiamo.
1: Ma che è sto manicotto?
0: Basta, mi prego.
1: Ma che serve?
0: L'ascoltatore di prima, insomma, mi ha mandato l'audio che ha avuto discreto successo, devo dire. Vabbè, fatevelo spedire, tanto ho scritto che non l'ha mai usato, l'ha mai aperto. Dunque, l'e-commerce miete vittime anche d'estate delle robe. Robe che non restano nel. Non quelle che appunto restano lì nel carrello, che non hanno il coraggio di acquistare, ma che vorremmo tanto fare invece. Allora, robe apparentemente inutili, tipo la bacchetta magica col bancomat del nostro ascoltatore di primo. Oggetti superflui, scarsamente utilizzati, spesso spinti dalle strategie di marketing e acquisti impulsivi. Dunque, se consideriamo il numero di ordini effettuati ogni 100 abitanti, le province di Milano, Roma, Torino e Napoli sono quelle col maggior numero di acquisti, diciamo superflui. Elettrodomestici a funzione singola, taglia uova o taglia avocado, utensili specifici facilmente sostituibili, diciamo da un coltello da cucina, la macchina dello zucchero filato oppure dei popcorn, il cuscino da bagno gonfiabile col portabicchiere, veramente ci sono elenchi lunghissimi.
2: Marelli, indovina che cos'è questo? Dimmi cos'è? Se non è un po' kitsch.
0: Ho mandato la foto.
2: Luca da Vigevano.
0: Ma cos'è? Una lampada con un manichino, ma non è un manicotto per fortuna.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
13: Oggetti inutili comprati d'estate.
14: D'estate mi sono preso un cuscino. Memory. Se non si dorme, almeno che non si dorma comodi.
13: Beh, certo.
15: Ma il manicotto, no. D'aspirazione.
13: Ma

lì per non dire altre cose, insomma. Di solito qualcuno ha scritto 10.000 paia di infradito per poi usare sempre le stesse. Personalmente su 10 acquisti online ne rendo 9. Qualcun altro ha scritto manicotti in magazzino, ne ho quanti ne vuoi, ferro, inox, zincati, ottone. Va bene così, grazie mille, basta il pensiero. Arriva il panozzo.

0: Gao. Siamo arrivati in fondo anche a questa ora numero 2 di questo 22 luglio di mercoledì. Siete pronti a portarvi a casa anche la Disco Radio Back? Certo, certo, le 6
1: Disco Radio.
0: Ma prima tornerà quell'uomo lì, tornerà il DJ Panozzo, ottantista remix. Non avete mai sentito l'ottantista remix? Ma allora state lì. Intanto Peggy Goo.

0: Abbiamo iniziato così un'altra ora stupenda del nostro centro estivo pomeridiano, tutta l'estate tra le 4 e le 7 insieme a me, tra poco anche DJ Panozzo.
1: Sono sempre io, DJ Panozzo.
0: È giusto.

0: Another su Disco Radio. Talk to you. Siamo pronti, c'è ansia. Tutti aspettano il DJ Panozzo,
1: Panozzo.
0: Tra poco con lui, per chi non l'avesse sentito mai, arriva
2: Ottantisto Remix.
0: Giusto.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada.
10: Photon,
11: i solidi pick-up.
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock. Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
16: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
17: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
18: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
19: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
18: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
19: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
20: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
21: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
22: Info e sedi su Renault.com.

0: DJ Panozzo.
1: Allora, è l'ora che dice arriva Panozzo. Io dovrei scendere dalla macchina e andare a casa,
0: Ma no!
1: Forza!
0: Ma sì, arriva, arriva, stai lì però,
2: Panozzo!
0: Panozzo, Panozzo!
3: Cozzo, cozzo, cozzo, cozzo, arriva DJ Panozzo.
0: Arriva, andiamo, andiamo!
4: Giù il gettone, nuovo giro col DJ Panozzo!
0: Eccolo.

0: Bisogno c'è di andare al mare col canotto, no, se su Disco Radio c'è il DJ Panozzo.
1: Non va rimissima, ma va benissimo comunque. Anni 80, 80 remix, c'è il 1900.

0: Quella era prima, va bene. Easy Lady con Spagna 1987.
1: Ma che bello il mercoledì con DJ Panozzo, eh sì, mentre si torna a casa.
0: Sempre bello. E restiamo lì.

0: canali.
1: Prova Panozzi, non lo lasci più.
0: Certo.
1: Troppo giusto.
0: Dall'83 Masterpiece Gazebo.

0: DJ preferito, Panotto.
1: Non una, non due, non tre canzoni di DJ Panotto e vedrai che ti passerà il singhiozzo.
2: Un applauso al DJ Panotto, lo ritroveremo e lo risentiremo venerdì, vero?
3: Ottantisto Remix, troppo giusto. Disco Radio.

Physical su Disco Radio. Siamo un po' in ritardo, ma del resto quando c'è il DJ Panozzo, mattino c'è il centro estivo detentivo, come dice Mariolino, noi il pomeriggio abbiamo il centro estivo ricreativo, anche un po' villaggio turistico, eh!

altri giochi che vi fanno vincere la Disco Radio Bag, naturalmente la versione estiva. E oggi giochiamo a sorpresa, non si sa mai cosa si può giocare. C'è il suono misterioso, ovviamente suono estivo misterioso. Sentite, sono quasi in imbarazzo nel farvelo sentire, quindi potrebbe essere molto facile, però dovete essere specifici, altrimenti niente Disco Radio Bag. Ve lo faccio sentire solo un istante, un'inizio, una frazione. Se non ci doveste arrivare tutti, poi lo facciamo sentire per esteso e lì lo riconosceranno tutti quanti. Siete pronti? Come? Però. No, che però risentendolo così in onda. 393 800 3000, qual è il suono estivo misterioso?

0: disco Radio Bag, ve l'ho fatto sentire un istante, un niente. E qual è, anzi, cosa non è il suono misterioso?
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: È il solare a spruzzino.
0: Non è lo solare. Ciao a spruzzino.
1: Tutti.
0: Ciao.
2: Che ciuccia.
0: No, neanche
3: è l'auta, l'antizanzare. No.
0: Però poteva sembrare.
4: Per me il suono misterioso è lo spray antizanzare.
0: No, no, no, poi bisogna essere ovviamente specifici.
3: Lo
0: quindi...
3: spruzzo di un insetticida.
0: Tutti quelli hanno detto praticamente.
5: È la schiuma da barba.
0: Però è estivo, quindi la schiuma da barba anche d'inverno la puoi usare. Vai, ve lo faccio sentire per intero, poi diventa una prova di velocità, però. If you wanna play the game 3 9 3 800 3000. Dovete essere specifici però. Qual è il suono estivo misterioso?
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo redazione, tanto link all'attualità delle 6:30 con Francesco Di Bruno.
7: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi in via definitiva per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria, resta in carcere. Il Tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena. Si tratta di una decisione temporanea che ora dovrà essere ratificata da un collegio di giudici. Un funzionario del Tribunale di Milano è indagato per tentata truffa. Secondo gli inquirenti avrebbe avviato un'anomala procedura di dissequestro di quasi 1 milione di euro confiscato, il cui destinatario sarebbe un quarantenne condannato per associazione mafiosa. Un 16enne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È accaduto la scorsa notte in località Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese. La vittima era senza casco e senza luci. Per l'omicidio di Vittorio Boiocchi va a processo anche il capo ultra Mauro Nepi, lo ha deciso il GUP dopo le dichiarazioni del pentito Marco Ferdico. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zincogna, Atalanta-Mantova. Prima amichevole oggi anche per l'Inter, che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Assen. 5 gol per Pio Esposito, 3 per Topalovic. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
8: Buongiorno.
9: Sì.
8: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
9: Sì.
8: Fa sì. Un po' così.
9: Sentiamo. Blum, blum. Blum, blum.
10: Non è vero, ma non fa mai così l'arpa.
11: È difficile farla con la bocca, però.
9: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
12: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Occhio ai cellulari, Tra poco il suono misterioso.
3: È l'aria delle giostre.
0: Non l'aria delle giostre.
14: Quando grattano il ghiaccio per far la granizia.
0: Allora, dai. Ma che è facile.
15: È una pistola d'acqua.
0: Ma come una pistola d'acqua, dai. Allora, dai. Occhio ai cellulari, però rispondete, perché altrimenti non
5: è
0: vale.
5: È Fabio quando fa le puzzette. Ciao.
0: Ma dovete finire. You know we'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

0: The Rex, David Guetta, Sad Girls. Tante versioni di suoni estivi misteriosi. Qual era alla fine?
1: Marelli che si arrampica sui vetri per portare a casa qualcosa dai giochi.
0: Allora, ma dovete smettere, dovete finire con questa storia. Andiamo dal più veloce di voi a un consulente aziendale da Benasco, provincia di Torino. Di ritorno a casa c'è Federico.
2: Buonasera.
0: Buonasera Federico, come stai?
2: Tutto bene, benissimo anzi adesso.
0: Direi. Senti Federico, avevo detto che dovevate essere molto specifici. Cerca di esserlo il più possibile. Faccio risentire il suono estivo misterioso, che è questo, oramai tutti l'hanno capito. Ma tu l'hai capito prima di tutti gli altri, qual è?
2: È la pompa che sta gonfiando il materassino per andare al mare.
0: Andiamo, va. Tu ci vai al mare, Federico?
2: Tra poco, agli ultimi 10 giorni. Da venerdì prossimo siamo in ferie e poi ci rivediamo a settembre.
0: Che meraviglia, mi raccomando, è sempre qua, mica te ne vai.
2: Certo.
0: Torni e poi cambi abitudini. Senti Federico, complimenti. Vai. Allora, consulente aziendale, mi dicevi per cosa ti chiedono consulenza?
2: Principalmente controllo di gestione e budgeting.
0: Ok, quindi robe finanziarie ovviamente, giustamente.
2: Sì.
0: Le aziende. Ma sei bravo a dare consigli in generale anche agli amici se te ne chiedono qualcuno oppure no?
2: Sì, sono consigliere del gruppo, consigliere della compagnia.
0: Vengono tutti da te. Va bene, senti Federico, mettiamo anche una pompa e un po' d'aria se vuoi dentro la nostra disco radio bag estiva, così ti ricorderai di noi, benissimo. E se vuoi salutare chi vuoi, fai pure. Vedi come si diverte.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono e anche la mia palestra, per dirgli che sto arrivando perché so che sono sempre collegati.
0: Bene, salutiamo la tua palestra, allora ti facciamo andare. Mi raccomando, Federico, quando torni dalle vacanze.
2: Grazie.
0: Sempre con Disco Radio, un abbraccio.
2: Sempre.
0: Ciao. E adesso vi portiamo a scegliere l'auto giusta. Oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Per esempio, tra Piemonte e Lombardia c'è un punto di riferimento Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA vi aspetta a Vigevano, Novara, Magenta, a Caresana Blot o online su superautospa.net. La vostra prossima auto vi aspetta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Riprendo la linea da Milano, 18.53 minuti. Sono Fabio Marelli. Grazie a tutti per essere stati nei nostri. Tra poco chiudiamo il centro estivo pomeridiano, lo riapriamo.

0: Questi sono i dischi che io temo. Perché? Quando c'è il cambio con te, con Aloisi.
1: Perché faccio i balli di gruppo.
0: Perché poi balla danza futuro.
1: La mano arriva, cintura. Non so come si balli, ma secondo me questo è un grandissimo.
0: Sicuramente non come lo balla Vittorio.
1: Voi che magari nei prossimi giorni vi ritroverete nei villaggi turistici, poi mi fate sapere come si balla questo.
0: Va bene.
1: Ecco.
0: Beh, io posso andare.
1: No,
0: no, come
1: perché
0: no?
1: Adesso apriamo la sezione baby dance.
0: No, no, no.
1: E quindi no, no, no. Le 7 della sera. Allora, l'altra sera era una festa di paese, mm-hmm, ed è partita la sezione balli, le baby dance, si
0: sì,
1: chiama
0: beh,
1: così.
0: Beh, sì,
1: baby dance.
0: Certo.
1: Te le ricordi tutte le baby dance?
0: No, non mi ricordo.
1: Ciucciua, ciucciua, ciucciua.
0: Io ricordo baby records. Ti ricordi baby records?
1: Baby...
0: Ah, vabbè, ma io non posso dire niente. Dici tu, sei giovane. Fuori... Dico io, sono Matusalemme.
1: Perché devi tirare fuori le cose di 70 anni fa? Pensa a questa che fa ciucciua,

Giubbella con Ocean House, la nostra novità che se vi piace potete scoprire sul sito discoradio.it o sulla nostra app. Oh, io mi presento, sono Alessia Roisi, quello che vi riaccompagna a casa dopo la giornata lavorativa, anche questo mercoledì 22 luglio. Con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, c'è anche Dracula.

Trumpet insieme a John Martin. Questa si chiama All My Life. Oh, ma lo sapete che tra un attimo torna la storia del ritmo? Avete presente una di quelle che ci ha fatto ballare, per esempio, nel 2001? Stiamo per ritrovarla.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
16: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sale su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
15: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
16: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Info e sedi su Renault.com.
20: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. professionalità e divertimento.
5: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
21: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
22: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
23: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
24: Disco Radio.
25: Ho voglia di viaggiare nel tempo. Facciamo un viaggio lungo 25 anni. Sì, vi riporto nel 2001 per riascoltare Yemenes e The Girl Next Door, quelli di Salsoul Nuggets.

Felicia con My System su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che questo fine settimana c'è un doppio Disco Radio Party da non perdere? Per caso avete in mente di andare dalle parti della Romagna? Allora dovete sapere che venerdì e sabato, in occasione di RDS Love Streaming in Piazzale Kennedy, potrai vivere la festa insieme a noi con il Disco Radio Party, evento imperdibile, con le più ritmate dal 90 ad oggi, mixate da Matteo e Pissi Lumunari e con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Oh, non mancate, dalle 22, venerdì 24 e sabato 25 luglio, ci vediamo in Piazzale Kennedy nella postazione di RDS Love's Rimini.

0: c'era Yask su Disco Radio con Replay. Allora, tra poco parleremo di scommesse. Dovete sapere che io non ne capisco nulla. Cioè, quella storia lì delle quote, quella è data 1,65, quello così. Non so nulla, non ci ho mai capito nulla, non ho mai fatto una scommessa. Francesco, tu l'hai mai fatto una scommessa?
1: Ma io ogni tanto scommetto con gli amici sulle partite, okay. Ma diciamo che tendono ad escludermi perché non vinco mai.
0: Forti sfiga! Forta sfiga! Vai, 393-800-3000, parliamo di scommesse. Ne avete mai fatte? Se sì, come sono andate? Avete vinto? Avete perso? Tra poco scopriremo due grandi scommettitori agli ultimi mondiali. C'è chi ha vinto tanto, ma c'è anche chi continua a perdere davvero tanto. Ne avevamo già parlato e ne continueremo a fare nella prossima mezz'ora.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'attualità adesso, cosa accade in Italia e nel mondo, ce lo racconti tu, Francesco Di Bruno. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Mario Roggero è condannato a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria. Resterà in carcere. Il Tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena. L'europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano a risarcire con oltre 300.000 euro due suoi ex collaboratori e non avrebbe provato la giusta causa dei licenziamenti. Un funzionario del Tribunale di Milano è indagato per tentata truffa. Secondo gli inquirenti, avrebbe avviato un'anomala procedura di dissequestro di quasi 1 milione di euro confiscato, il cui destinatario sarebbe un quarantenne condannato per associazione mafiosa. Il caso Finalter, perquisizione della finanza, indagati per fatture false Pietro Galli e Giorgio Mezzadri, finanzieri acquisiscono contratti e materiale informatico nell'ambito delle consulenze da 2 milioni tra la società e il colosso di engineering. Calcio, amichevoli estive, questa sera Zincogna Atalanta-Mantova, prima amichevole anche per l'Inter che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Asen con 5 gol di Pio Esposito tra gli altri. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Che succede con la guerra e con le decisioni di Trump? La verità è che il mondo attende, senza che ci sia una ratio apparente, le decisioni di Washington. L'unico deterrente rispetto alle escalation è il conto che ha già presentato il segretario alla guerra, una volta era il segretario alla difesa Exet, e siamo a cifre veramente stellari per quanto riguarda le spese sostenute dai militari americani per l'azione in Iran e dintorni. E c'è qualche voce che viene riportata dal Washington Post secondo cui Trump starebbe istruendo insieme con i suoi collaboratori l'ipotesi di un altro intervento militare in Mali. Siamo in Africa in questo caso. Sarebbe l'ottavo paese nel caso oggetto di azioni militari americane dall'inizio del nuovo mandato di Donald Trump. Viene da chiedersi se l'indole, chiamiamola così, militarista, l'indole guerresca di Trump sia un diversivo, un'arma di distrazione rispetto a ciò che sta ottenendo o non ottenendo in patria il presidente americano, mentre si avvicina il momento, il primo martedì di novembre, delle elezioni di medio termine, che sempre sono un elemento di raffronto, di riscontro dell'attività della Casa Bianca. Ma per Trump, che è arrivato al suo secondo e ultimo mandato, è anche l'inizio della fine. Se non ottenesse la maggioranza al Senato e alla Camera dei Rappresentanti, sarebbe praticamente un presidente totalmente depotenziato, ed è quello che vuole evitare. Già, ma con le guerre?
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Parliamo di scommesse, ne avete mai fatte? Avete vinto, perso? 393-800-3000. Disco Radio.

0: caro Kenny William. Non è ancora Saturday, ma è come se lo fosse, perché da noi è sempre festa, da noi è sempre fine settimana, da noi è sempre tanta musica senza alcuna interruzione. Si chiude così, almeno per adesso, il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che suonano appunto senza alcuna interruzione. Ma stiamo parlando di scommesse, vorrei iniziare dicendo: non scommettete. Come dice papà Aloisi, caro Alessio, i soldi te la buscare, cioè nel senso, i soldi te li devi guadagnare. Mica puoi pensare di andare avanti lì scommettendo, comprando gratta e vinci, roba va. Sentiamo voi, dai. Volevo sentire voi magari con una voce. Pronto?
1: Ciao da Luca di Como.
0: Ciao Luca.
1: Le gioco non spessissimo, sì, ma una volta il campionato, sì, italiano, ho beccato 1.800 euro.
0: Oh, una volta si vince, chissà però quante volte non si vince nulla. Si va ad alimentare sto mercato delle scommesse. Nei giorni scorsi c'è stata la finale dei mondiali Spagna-Argentina. Ci sono stati dei VIPs che la loro puntata l'hanno fatta. Vi dice qualcosa il nome Mia Khalifa? Dice Wikipedia, ex attrice pornografica. Magari da qualche parte l'avete vista. Lei dice di aver puntato $1.000.000 sulla Spagna, la quota era 1,65, quindi dovrebbe aver vinto $650.000. Dico perché dovrebbe? Perché guarda caso lei è testimonial del bookmaker utilizzato per la scommessa, quindi un po' puzza, c'erano ste storie su Instagram. C'è un altro personaggio che gioca davvero ed è Drake, noto per le sue puntate astronomiche. In passato ne avevamo parlato per un piccolo particolare. Sto ragazzo perde sempre, molto spesso. A sto giro la fortuna sarà girata a suo favore? Assolutamente no. Ha puntato $1.500.000 sulla vittoria dell'Argentina, con una possibile vittoria di vincita superiore ai 5 milioni, e invece un altro sberlone. Allora, se avete in mente di partecipare a delle scommesse, ricordate bene due cose. La prima, il banco vince sempre, e questa è una cosa fondamentale. La seconda, Drake. Pensate a Drake, vedete come vi passa la voglia.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
11: 19:51, mercoledì sera qui su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, subito J-Lo e David Guetta.

qua i Medusa insieme ad Erika Mamiglia. Anche voi non volete tornare a casa? Dai che sono le 8 e un minuto. E se invece a casa vi tocca tornare, potete continuare ad ascoltarci anche da lì. Siamo al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. C'è il nuovo di Just Stacy, si chiama Just a Little.

Si chiama Just a Little. Con Just SMR per inizia la nostra seconda ora insieme. Su Disco Radio ci sono le più ritmate dal 90 ad oggi. Questa ve la ricordate. L'anno era il 2002, la SketchUp. Me la volete anche ballare a serie.

0: Zerb, Rita Ora, If It's Not Love. Le 8 e 9 minuti di questo mercoledì sera. Oh, state qui perché tra un attimo vi porto nell'eternità. Con i Datura tornerà la storia del ritmo.
1: Grandi novità da Marrek. Come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
2: E come è fatto?
1: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
1: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
2: E poi, e poi?
1: Kebab Hormuz.
2: E questo come fa?
1: È uguale agli altri ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada.
11: Photon,
12: i solidi pick-up.
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
16: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Info e sedi su Renault.com.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
20: Disco Radio.
0: Tra pochissimo alle 21 su Disco Radio torna l'Extended Version dei Pink History, 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, come Eternity dei Datura.
20: Rhythmic History.

vita gira. Oh, tra poco parleremo di punizioni che ci davano quando eravamo più piccolini, perché magari avevamo detto qualcosa che non dovevamo dire, avevamo fatto qualcosa che non dovevamo fare. Allora, i nostri genitori, i nostri insegnanti, o che ne so, il responsabile dell'oratorio ha detto: sai che c'è? Hai detto questa cosa, hai fatto questa cosa che non dovevi fare, e allora ti metto in punizione a fare questo o quest'altro. Che punizioni vi avevano dato? Ve le ricordate ancora? 393 800 3000. Io, man mano che lo dico e ci penso, sto ripensando per esempio alla punizione della prof di francese, ma magari ve la racconto tra poco. 393 800 3000.

0: parlando di quelle punizioni che vi davano quando magari esageravate, quando eravate piccolini o magari adolescenti, e quindi i genitori una piccola punizione ve la dovevano pur dare, far fare qualcosa. Ecco, raccontatemi quello che avete un po' subito, ma perché vi eravate comportati un po' male. 393 800 3000, e tra poco racconteremo cosa ha fatto una scuola di Arezzo per evitare di mettere il 6 in condotta a una serie di ragazzi che durante l'anno non si erano poi comportati così bene.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Subito l'attualità, andiamo in redazione con Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi in via definitiva per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria, resta in carcere. Il Tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena. Ilaria Salis è condannata per il licenziamento senza giusta causa dei due collaboratori. L'europarlamentare dovrà ai due, lasciati a casa nel febbraio del 2025 senza preavviso, un risarcimento di 300.000 euro. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. E un funzionario del Tribunale di Milano è indagato per tentata truffa. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe avviato un'anomala procedura di dissequestro di quasi 1 milione di euro confiscato, in cui il destinatario sarebbe un quarantenne condannato per associazione mafiosa. Il caso Finalter, perquisizioni della finanza, indagati per fatture false Pietro Galli e Giorgio Mezzadri. I finanzieri stanno acquisendo contratti e materiale informatico nell'ambito delle consulenze da 2 milioni tra la Finalter appunto e il colosso Engineering. Amichevoli estive, questa sera Zincogna Atalanta-Mantova. Nella giornata invece c'è stata già un'amichevole per l'Inter che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Asen. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con nubi alternate a schiarite. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, contesto di stabilità atmosferica con solo qualche nube innocua di passaggio nel corso del giorno. Clima comunque mite al primo mattino, con minime intorno ai 20 gradi, massime calde ma senza eccessi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 2.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: È tempo di musica senza interruzione. Noi ne suoniamo 4 e ripartiamo da Ed Sheeran. Questa era Shape of You.

questo terzetto palermitano. Si fanno chiamare infatti Tre Nacria, insieme ad Alexandra Stan. Era l'ultimo Frandisco to Disco. We are free, non siete ancora liberi di andare, state qui anche perché poi tra poco inizierà la festa. Ma allora, stiamo parlando di punizioni. Io per esempio vi leggo un messaggio che è arrivato al 393 800.

0: 3.000, mi scrivo un anonimo, quando andavo alle medie facevo casino, la prof d'inglese mi faceva riscrivere la stessa frase per 100 volte sul quaderno, era successo anche a me, ancora il quaderno pieno di frasi. Allora racconto la mia, la dico, allora ho detto una parolaccia ai miei, mio padre mi ha detto, sai che parli come i miei dipendenti che lavorano in azienda, allora domani ti svegli alle 5 e vieni a fare il loro lavoro. In pratica mettevo i pomodorini pachino nelle scatole di plastica, quelle che trovate nei supermercati, non me ne è nemmeno dispiaciuto, ero pure bravo. Io non ho figli, ma le punizioni di questo tipo si danno ancora, me lo stavo chiedendo, perché vi racconto quello che è successo in provincia di Arezzo, dove si è provato a trasformare la sospensione scolastica in un'occasione di crescita. Qui alcuni studenti tra i 15 e i 18 hanno ricevuto sanzioni disciplinari, ma non sono rimasti a casa, hanno partecipato ad attività socialmente utili, pulizia delle strade, cura del verde, piccoli lavori per la comunità. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'istituto, il comune e la Proloco. L'obiettivo non era punire, ma responsabilizzare i ragazzi. Sembra che abbia funzionato anche per la presenza di un tutor che seguiva gli studenti durante le attività. Forse è una di quelle figure che manca e che bisognerebbe inserire. Per ora sono stati coinvolti 15 ragazzi, il progetto durerà 3 anni e potrebbe diventare un modello per le altre città e per le altre scuole italiane. Ma io me lo auguro, ci metterei la firma subito. Bravi ad Arezzo!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
6: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
8: Ambù, mi piaci tu.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: 20:47, tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto

Me, Wallace Kiss. Su Disco Radio c'era anche Pink. Allora, siccome so che molti di voi nei prossimi giorni, nelle prossime ore partiranno per le vacanze, allora continuate ad ascoltarci anche in vacanza. Portate Disco Radio sotto l'ombrellone con voi. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, riascoltare i nostri programmi in podcast e mandare i vostri messaggi alla diretta. C'è Disco.

0: Mendes, Camila Cabello, c'era Signorita su Disco Radio, adesso inizia la festa. Per caso vi piacciono gli anni 90? Ah, ma allora siete molto fortunati, perché su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, i nostri 60 minuti dedicati non solo agli anni 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e soprattutto sognare in quegli anni lì e nei primi del 2000. Dai che partiamo, io sono Alessio Ruisi, tra un attimo JT Company con Live My Life, You're Not Alone dei ATB, prima però ci sono i cartoons Witch Doctor.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ooh, ee, ooh, ah, ah, ching, ching, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ching, ching, walla,

0: siete soli, alla sera in diretta tra le 21 e le 22 e in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dei belli svegli. C'è l'ora dedicata alla migliore dance dei 90 con ATB, c'era You're Not Alone e tra un attimo tornano i W.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
12: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
13: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
20: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
21: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, Drive Another Way.
0: Oh, ma lo sapete che questo venerdì e sabato il Disco Radio Party vi aspetta in Romagna? Sì, perché venerdì e sabato, 24-25 luglio, in occasione di RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy, potrai vivere la festa insieme a noi con il nostro party, un evento imperdibile con le più ritmate dal 90 ad oggi, mixate da Matteo Epis e Munari con l'animazione di Valentina Guida e Don Cash. Non mancate, venerdì e sabato dalle 22 a Rimini in Piazzale Kennedy nella postazione di RDS Loves Rimini. Noi torniamo alla storia del ritmo, dal 92 c'è Please Don't Go con i W.
1: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
17: Please.

0: 2000, subito prima c'era Ginny con Feel the Rhythm. Continua il nostro viaggio nel tempo. Dai che tra un attimo vi riporto nel 98 con Nina. I'm so excited.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. Eccomi qua, io sono Alessia Luisi. Ogni sera vi accompagno dalle 21 alle 22 con la migliore dance storica. Vi ricordo, questo appuntamento lo potete riascoltare anche in podcast quando vi pare piace sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale sul vostro smartphone. Che ne direste se tra un attimo vi riportassi nel 1991 per riascoltare il DJ Herbie con la voce di Steffi, quelli di I Like, e tornerà anche Simon J con Wanna Be Like a Man e i Movie Gardens con My Variant Soul. Prima c'è Nina dal 98. I'm so excited.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa ve la ricordavate, i Marvin Gardens con My Body and Soul. L'anno era il 1992, siete all'interno del programma che suona la migliore dance storica e che tra un attimo vi riporta nel 94 con i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
3: Di non dire irripetibile!
2: E soprattutto di non dire incredibile!
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
0: Sempre detto, questo programma dura troppo poco. Fortuna che ci potete riascoltare in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Tra un attimo Bartesco on the move. Prima però dal 94 c'è Never Alone.
6: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Per due giorni non ci sentiremo. Vi lascerò in compagnia di Roberto Mistretta. Io sono Alessio Roisi, vi aspetto sabato puntuale alle 21. Ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Vi assolto adesso, grazie Ale!
3: Disco Radio!
1: Disco Radio Party!
4: Soul Set!
5: Soul Set! This is Soul Set.
2: Sto tra due maschioni questa sera, dopo Alessio Luisi e prima di Don Cash, che già ci aspetta da Roma per Disco Radio Rap and Drop come ogni mercoledì. Siamo a metà settimana, buona serata, sono Fabio Marelli con voi. Ascolteremo un sacco di musica house, deep e funk all'interno di questo gran bel Disco Radio Party. Di

0: I puristi preferiranno magari la versione originale di Blood Pressure Milo. Qua c'è il tocco, lo zampino, la marcia in più, dipende ovviamente dai punti di vista, di Purple Disco Machine, che ha chiuso così la prima parte del Soul Set, il primo blocco di stasera. Anche I Don't Mind, Slam Jacobs, Ezra Narey con The Evernote, White Shirts, anche Alpaca dal 2023. Nathan Doe, Time Way con Call, abbiamo aperto con Gimme a Call, OG Emilialli. Pronti per ripartire?
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Info e sedi su Renault.com.
0: Yes. Si riparte anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, quindi se accendete il vostro televisore per esempio, puff, ci ascoltate anche da lì per tutta l'estate, in digitale, in streaming, dalla nostra app, scaricate la giornata. Si riparte, Casango, Alejandro Garrido.
9: Disco Radio Party, Soul Set.
10: This is Soul Set.

0: adesso set di un paio d'anni fa. La ricordiamo bene, l'ascoltavamo tanto. L'abbiamo riascoltata, Fama. Jonas Blue, Girl, poco fa, Medusa in mezzo con Weekend e Khalid, Bob Sinclair, da This Groove Burning dal 2016. Abbiamo aperto con Casango, Alejandro Garrido, Aie. Tutto pronto per continuare il Soul Set.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Abbiamo ancora mezz'ora di house deep e funky prima di lasciare la linea a Roma la capitale. Ci aspetta Don Cash. Intanto siete tutti miei ancora per una mezz'oretta, sai, ancora poco meno, dai, fino alle 23. Sono Fabio Marelli. Torna J-Lo e Lock. Questa è Everything's Fine.
4: Disco Radio Party. Soul Set.
5: This is Soul Set.

ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: una delle più forti di quest'estate 2026 con la musica lontana. Zio! This is so sad. Martin Solveig, Salif Keita, Madan dal 2030, Leo Di Martino, Topaz, New Millennium, The Sound of Silence, Disturbed, il remix di Cyril, Alok, Jennifer Lopez. Abbiamo aperto con Everything's Fine, ripartiamo subito, 30 secondi.
1: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: This is so sad. Via la volta della capitale, alla volta delle 11, alla volta di Disco Radio Rap and Drop. Ancora con il Soul Set, sono Fabio Marelli, House Deep Funk, che continuano con Jamaican.
2: Disco Radio Company, Soul Set.
3: This is so sad.

La versione 2026 di I See You Jati Ranks era Albi. This is Soul Set. Abbiamo chiuso così il Soul Set di questo mercoledì. Grazie a tutti, torno domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Domani sera un nuovo Soul Set 22. Lascio a Rinna Don Cash a Roma, la capitale. A domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, inizia qui. Don Cash al microfono, ragazzi, alla selecta musicale. Questa notte vi ho preparato una roba. Ma una roba che spinge. Che spinge di più di quello che pensi. E partiamo col progetto di qualche anno fa di Salmo, che ha deciso anche di fare il produttore e il DJ, creando questo personaggio, questo alter ego, DJ Triplo. In questo caso è Triplo più Salmo, che significa Salmo al triplo. Non so se avete capito il gioco di parole. Il brano con cui partiamo è Wow. Poi ci sarà la grande ascesa di Anna, Fedez, Kruger, Smischeta, Boroboro, il Pagante, insomma, alto il volume. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

Lasciami fare, come il cielo ad agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico sono cazzi, dico ciò che penso e mi sputano dai terrazzi. C'è chi

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.
2: La casa

0: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
2: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
3: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
2: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
6: Disco Radio Party Set. This is Rap and Trap.
7: Ragazzi, con lo zio Don Cash, quanta cassa dritta e quanto buon rap e pop italiano. Triplo, Salmo, Anna, i Crookers, Mischeta, Boro Boro, Fedez, Il Pagante, Vegas Jones, Chadia. Ma non vi dovete accontentare. Fabri Fibra, Clementino, Shiva, Fred De Palma, sono lì in attesa. E visto che ho detto Fred De Palma, vogliamo a Torino.
8: Ciao Don Cash, sono Shade. Ecco 5K.
7: Grazie.
8: No, no, non ti sto dando dei soldi.
7: Ah,
8: è
7: no?
8: Il titolo della mia nuova hit.
7: E allora vogliamo così. Disco Radio Party Set. This is Rap and Trap.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drum.
1: La cassa dritta con il rap italiano, il matrimonio perfetto, ragazzi. Quello che ti fa ballare e cantare contemporaneamente, quindi, è che EA, As No House, è conosciuto come il programma da ballare a squarciagola. Lo abbiamo definito così, Rap and Drop, con lo zio Don Cash su Disco Radio. E allora, ragazzi, buonanotte, benvenuti nel nostro ambiente, quello del party. Quando dico party, mi raggiungono due super DJ, fanno rima, Edo Munari insieme a Matteo Epis. Arrivano e adesso inizierà il party set. Vi ricordo che i nostri episodi li trovate in podcast dall'applicazione gratuita, ma adesso è il momento di alzare il volume con le hit internazionali. Da Don Cash, buonanotte.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAM 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
2: Sentiamo.
3: Ma non fa mai così l'arpa.
4: È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. I came here to party. Disco Radio Party. Are you ready to party? This voice is live. Party. In front, I'm keeping on with my words so strong, pure perfection from beginning to the end. I'm here once again, blow your mind with the rock in front. I'm keeping on with my words so strong, pure perfection from beginning to the end.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.